Ho 16 anni, ho 16 anni e vivo in un carcere. Se c'è un reato commesso là fuori, è stato quello di nascere.

E te vega così, luce nel tuo sorriso, anche quando c'è il vento contro, quando il buio si fa profondo. E te vega così, sembra che il paradiso

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.

sembra sempre inverno. Oggi un mese che non so, non riconosco. Ci ringhiamo da lontano come i cani e ci pensiamo ancora più vicini. Oh, è così che se ti tiro come un sasso poi ritorni qui. È così, è così.

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Mettiti in contatto con noi.
1: Puoi richiederci un disco.
0: Puoi mandare una dedica.
1: Telefona allo 0985 66 90.
0: 0985 66 90. O scrivici a rva.verbicaro@tiscali.it.
1: Radio Voce Amica.
0: Radio Voce Amica.
1: Da Verbicaro, sempre con te.

Ti ho baciato sulla fronte, sono uscito. Ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio. Ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso. Ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli. Che mi sono perso, ero solo distratto

0: ti prego salvaci da questi giorni. Tieni da parte un posto e segnati sti nomi.
1: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.
2: Là fuori c'è la guerra e dormi, ma qui ci penso io a te. Vorrei che non tremassi come me. Ho visto piangere un gigante, figurati se non piango io.

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Mettiti in contatto con noi.
1: Puoi richiederci un disco.
0: Puoi mandare una dedica.
1: Telefona allo 0985 66 90.
0: 0985 66 90. O scrivici a rva.verbicaro@tiscali.it.
1: Radio Voce Amica.
0: Radio Voce Amica.
1: Da Verbicaro, sempre con te.

serio, Billy Blue. Magro come un chiodo, occhiali spessi, un dito sopra occhiaia da malato di un bluastro scolorito.

Al mare, due birre, una gazzosa e finalmente hai vomitato i fantasmi dell'infanzia. Tuo padre che non c'era, tua madre piena d'ansia che ti dava sempre ragione anche quando avevi torto. Tutti i tuoi casini sono il frutto di quell'orto. Non hanno mai capito che per non farti del male servivano carezze, sì, ma l'occasione, due schiaffi d'amore.

A volte dirsi ti amo è più finto di un dai ci sentiamo. Ho il tuo numero ma non ti chiamo. A te fa bene, a me fa strano. Che parli con me ma non sono qui. E non ci credo i tuoi fidati. Prima facevi monologhi, ora parliamo monosillabi. E ti sei messa coi tacchi per ballare sopra il mio cuore. Da quando hai buttato le Barbie per giocare con le persone.

0: Radio Voce Amica,
1: la tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

Solo tu sai quanto fa male sentirsi l'ultimo in una finale di artisti, crollare così tante volte per poi svegliarsi di notte, svegliarsi in un mare di lacrime abitato dalle peggiori delle anime che ti ricordano quante volte ti sei già svegliato, ma tu sei così.

tua stagione non finirà mai. La tua stagione non finirà mai dentro me. Oh.

Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti fa bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa. E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile. Una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri. Mi mancano i tuoi fischi mentre stai a pisciare, mi manca la Livorno che sai raccontare.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.
2: Sì, noi che

Adesso non fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo vapore.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Milano, sguardo distratto, bacio di ghiaccio, capto, frequenza di intolleranza, mancanza di tempo e di vento, intenso traffico denso, ripenso al motivo per cui vivo tra il grigio di questo cemento, ci

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera,

0: il meglio deve ancora arrivare.
1: Radio Voce Amica, ogni giorno, sempre con te.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
3: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. La tregua in Medio Oriente resta appesa ad un filo. Donald Trump è intervenuto nuovamente per cercare di evitare una ripresa delle ostilità tra Israele e Iran, invitando entrambe le parti a cessare immediatamente il fuoco. Il presidente americano ha avuto un nuovo colloquio con Benjamin Netanyahu, mentre alle Nazioni Unite è attesa una riunione del Consiglio di Sicurezza dedicata alle sanzioni contro Teheran. Intanto il ministro israeliano della Sicurezza Nazionale, Ben Gvir, risulta indagato a Roma nell'inchiesta sulla flottiglia che ipotizza i reati di tortura e sequestro di persona. Sul fronte ucraino invece nuovi raid russi hanno causato 4 morti e 10 feriti nella regione di Kharkiv, mentre la NATO ha abbattuto un drone nei cieli della Lettonia.
4: E veniamo in Italia. Si chiude in perfetta parità la sfida dei ballottaggi amministrativi nei 6 capoluoghi chiamati al voto. 3 città vanno al centro-destra, che conquista Arezzo, Lecco e Macerata, mentre il centro-sinistra si impone ad Agrigento, Chieti e Trani. A Vigevano conferma per il candidato sostenuto dal centro-destra il dato che emerge con maggiore evidenza, però quello dell'affluenza, ferma al 52%. Oltre 8 punti meno rispetto al primo turno, un segnale che conferma il crescente distacco degli elettori dalle consultazioni amministrative.
3: Colpo di scena nel panorama bancario italiano, Intesa San Paolo ha lanciato un'offerta pubblica di acquisto e scambio da 30,6 miliardi di euro su Monte dei Paschi di Siena. L'operazione coinvolge indirettamente anche Mediobanca e Generali e si inserisce nel più ampio riassetto del sistema bancario nazionale. Il progetto è stato sviluppato insieme a Unipol e per il governo. Il governo ha dichiarato di prendere atto dell'iniziativa, mentre la reazione dei mercati è stata positiva, con il titolo premiato dagli investitori.
4: Prosegue il caso che coinvolge il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro. Il parlamentare risulta indagato per violenza sessuale dopo la denuncia presentata da un'imprenditrice che sostiene di essere stata abusata nel suo ufficio nel febbraio del 2025. Nel fascicolo compare anche il nome di un carabiniere che avrebbe organizzato l'incontro tra i due. Oggi il presidente del Senato, Ignazio La Russa, avvierà una istruttoria interna per verificare gli aspetti istituzionali della vicenda.
3: La coppia formata da Nicole Minetti e Roberto Cipriani passa d'attacco sul piano giudiziario. Sono state infatti avviate 2 azioni legali, una negli Stati Uniti e una in Italia, nei confronti del Fatto Quotidiano e della RAI. Le richieste di risarcimento riguardano sia il presunto danno reputazionale, sia quello economico arrecato alle attività imprenditoriali della coppia. Il valore complessivo delle 2 cause ammonta a 220 milioni di euro.
4: Tragico incidente stradale nel Cagliaritano. Un giovane di 25 anni ha perso la vita in uno scontro frontale avvenuto lungo la strada 17 nei pressi della frazione di Podere Magnaboschi, nel territorio di Sanluri. L'impatto tra 2 automobili è stato violentissimo e per il ragazzo non c'è stato nulla da fare. Ferito l'altro conducente, un uomo di 45 anni residente a Serramanna, trasportato in ospedale in codice giallo. Le forze dell'ordine stanno lavorando per chiarire la dinamica dell'incidente.
3: E in chiusura allo sport, Yannick Sinner si sottoporrà oggi agli ultimi controlli medici dopo il malore che ha condizionato il suo percorso al Roland Garros. Gli esami dovranno chiarire definitivamente le cause del problema fisico e consentire al numero 1 del mondo di programmare il rientro in

0: Intanto, negli Stati Uniti, Donald Trump è stato accolto da una pioggia di fischi al Madison Square Garden di New York durante gara 3 delle Finals NBA, uno degli eventi sportivi più attesi dell'anno. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
1: Radio Voce Amica.
2: Radio Voce Amica.
1: Da Verbicaro, sempre con te.
3: Radio Voce Amica, informazione regionale.
0: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Proseguono le indagini sull'omicidio dei quattro braccianti stranieri trovati morti ad Amendolara, nel Cosentino. Il procuratore di Castrovillari, Alessandro D'Alessio, ha confermato che tra le ipotesi investigative vi è anche quella legata al caporalato e a possibili contrasti per il controllo del lavoro agricolo, pur precisando che non è l'unica pista seguita. Le vittime, tutte regolarmente soggiornanti in Italia, erano incensurate e vivevano nel paese da diversi anni. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha espresso cordoglio per l'uccisione dei quattro braccianti, definendo il delitto orribile. In un messaggio pubblicato sui social, la Premier ha sottolineato l'importanza dei primi sviluppi investigativi e ha ribadito la volontà dello Stato di far piena luce sul caso e assicurare tutti i responsabili alla giustizia. Un uomo è stato fermato dai carabinieri a Castrovillari con l'accusa di tentato femminicidio. Secondo la ricostruzione degli investigatori, avrebbe accoltellato una giovane alla testa e alla schiena, tentando anche di strangolarla. La vittima è riuscita a salvarsi grazie all'intervento di un amico. Determinanti per l'identificazione dell'aggressore le testimonianze raccolte ed immagini della videosorveglianza. Tragico incidente stradale nel territorio di Maida, nel Catanzarese. Un ragazzo di 19 anni ha perso la vita in seguito allo scontro tra la moto che guidava e un'automobile lungo la strada provinciale 162. Inutili tentativi di soccorso del personale del 118. Le forze dell'ordine stanno ricostruendo l'esatta dinamica dell'incidente. E questa era anche l'ultima notizia. Grazie per l'ascolto. A dopo.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica.
1: Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spazio.

0: tua preferita. Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. La tregua in Medio Oriente resta appesa ad un filo. Donald Trump è intervenuto nuovamente per cercare di evitare una ripresa delle ostilità tra Israele e Iran, invitando entrambe le parti a cessare immediatamente il fuoco. Il presidente americano ha avuto un nuovo colloquio con Benjamin Netanyahu, mentre alle Nazioni Unite è attesa una riunione del Consiglio di Sicurezza dedicata alle sanzioni contro Teheran. Intanto il ministro israeliano della Sicurezza Nazionale Ben-Gvir risulta indagato a Roma nell'inchiesta sulla flottiglia che ipotizza i reati di tortura e sequestro di persona. Sul fronte ucraino invece nuovi raid russi hanno causato 4 morti e 10 feriti nella regione di Kharkiv, mentre la NATO ha abbattuto un drone nei cieli della Lettonia.
3: E vediamo in Italia, si chiude in perfetta parità la sfida dei ballottaggi amministrativi nei 6 capoluoghi chiamati al voto. 3 città vanno al centrodestra, che conquista Arezzo, Lecco e Macerata, mentre il centro-sinistra si impone ad Agrigento, Chieti e Trani. A Vigevano conferma per il candidato sostenuto dal centrodestra, il dato che emerge con maggiore evidenza è però quello dell'affluenza, ferma al 52%, oltre 8 punti meno rispetto al primo turno, un segnale che conferma il crescente distacco degli elettori dalle consultazioni amministrative.
2: Colpo di scena nel panorama bancario italiano: Intesa San Paolo ha lanciato un'offerta pubblica di acquisto e scambio da 30,6 miliardi di euro su Monte dei Paschi di Siena. L'operazione coinvolge indirettamente anche Mediobanca e Generali e si inserisce nel più ampio riassetto del sistema bancario nazionale. Il progetto è stato sviluppato insieme a Unipol e BPER. Il governo ha dichiarato di prendere atto dell'iniziativa, mentre la reazione dei mercati è stata positiva, con il titolo premiato dagli investitori.
3: Prosegue il caso che coinvolge il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro. Il parlamentare risulta indagato per violenza sessuale dopo la denuncia presentata da un'imprenditrice che sostiene di essere stata abusata nel suo ufficio nel febbraio del 2025. Nel fascicolo compare anche il nome di un carabiniere che avrebbe organizzato l'incontro tra i due. Oggi il presidente del Senato, Ignazio La Russa, avvierà una istruttoria interna per verificare gli aspetti istituzionali della vicenda.
2: La coppia formata da Nicole Minetti e Roberto Cipriani passa da attacco sul piano giudiziario. Sono state infatti avviate 2 azioni legali, una negli Stati Uniti e una in Italia, nei confronti del Fatto Quotidiano e della RAI. Le richieste di risarcimento riguardano sia il presunto danno reputazionale, sia quello economico arrecato alle attività imprenditoriali della coppia. Il valore complessivo delle 2 cause ammonta a 220 milioni di euro.
3: Tragico incidente stradale nel Cagliaritano: un giovane di 25 anni ha perso la vita in uno scontro frontale avvenuto lungo la strada 17 nei pressi della frazione di Podere Magnaboschi, nel territorio di San Luri. L'impatto tra 2 automobili è stato violentissimo e per il ragazzo non c'è stato nulla da fare. Ferito l'altro conducente, un uomo di 45 anni residente a Serramanna, trasportato in ospedale in codice giallo. Le forze dell'ordine stanno lavorando per chiarire la dinamica dell'incidente.
2: La pagina sportiva: Jannik Sinner si sottoporrà oggi agli ultimi controlli medici dopo il malore che ha condizionato il suo percorso al Roland Garros. Gli esami dovranno chiarire definitivamente le cause del problema fisico e consentire al numero 1 del mondo di programmare il rientro in vista di Wimbledon. Intanto nel basket NBA, Knicks steccano in gara 3 delle finals al Madison Square Garden di New York, permettendo a San Antonio Spurs di accorciare sull'1-2. Alla squadra di casa non basta la presenza di Trump, fischiato sonoramente quando è stato inquadrato al momento dell'esecuzione dell'inno americano. È tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto. A più tardi.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera,

0: il meglio deve ancora arrivare.
1: Martedì 9 giugno 2026 la Chiesa ricorda Sant'Efrem il Siro e San Riccardo di Andria. La luna è all'ultimo quarto. Anche per oggi abbiamo scelto un proverbio cinese e dice: il gatto desidera i pesci, ma non vuol bagnarsi le zampe. Ricordando che per ottenere ciò che si vuole, qualcosina bisogna pur farla. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nell'anno 68 moriva suicida l'imperatore romano Nerone. Nel 1588 a Venezia si posava la prima pietra per costruire il nuovo ponte di Rialto dopo il crollo del precedente ponte in legno avvenuto nel 1524. Nel 1889 a Campo dei Fiori a Roma si inaugurava il monumento al filosofo e frate Giordano Bruno. Nel 1934, nel cortometraggio La gallinella saggia, faceva il suo esordio il personaggio di Paperino, uno dei più amati della produzione Disney. E nel 1940, appena ventenne, Fausto Coppi vinceva il Giro d'Italia di ciclismo, diventandone il più giovane campione, un primato che dopo 86 anni gli appartiene ancora oggi. Nel 1958 a Luco del Mugello moriva Fido, il cane che per 14 anni era andato ogni giorno alla fermata d'autobus per aspettare il ritorno del padrone deceduto durante i bombardamenti del 1943. Nel 1979, per fronteggiare la crisi di alloggi innescata dalla legge di equo canone, il sindaco di Genova, Fulvio Cerofolini, requisiva 48 appartamenti da assegnare a famiglie sfrattate. Nel 1982 arrivava nei negozi Titanic, l'ottavo album in studio di Francesco De Gregori. Nel 1998 la telefonia mobile italiana aveva da oggi un terzo gestore, Wind, che otteneva la concessione governativa per operare in concorrenza con TIM e Omnitel. E nel 2007 visita in Italia per il presidente statunitense George Walker Bush, che dopo l'incontro con le principali cariche istituzionali raggiungeva Papa Benedetto XVI per un colloquio in Vaticano. Sono nati il 9 giugno, nel 1672 lo zar di Russia Pietro il Grande, nel 1762 l'architetto Luigi Cagnola, nel 1915 il chitarrista Les Paul, ideatore della omonima chitarra Gibson, nel 1949 l'arrangiatore e direttore d'orchestra Pinuccio Pirazzoli, nel 1954 la giornalista Milena Gabanelli e nel 1961 l'attore Michael J. Fox. Ma nascevano oggi anche l'attore Johnny Depp nel 1963, la giornalista O'Hara Borselli nel 1976, l'attrice Natalie Portman e la showgirl Sara Tommasi, entrambe nel 1981, e la modella e attrice Deborah Salvalaggio, nata in questo giorno nel 1985. Ultima segnalazione per il 9 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
1: A volte il silenzio brucia come una ferita. Il cuore perde un colpo, non respira sotto il peso della vita. Altre volte la tua voce è come un fiume in piena e si fa largo nel mio mare come fa una vela. Ti nascondi nei miei occhi, ma ti lascio andare via quando piango. Ogni volta tu ritorni come l'aria nei polmoni e ti canto.

entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli. Che mi sono perso, ero solo distratto.

0: Fermati qui, sei su La Tua Voce Amica.
1: Dopo le fiammate delle scorse ore torna ad allentarsi la tensione nel Golfo. Intanto la Procura di Roma, nell'ambito della vicenda flottiglia, ha iscritto nel registro degli indagati il ministro della sicurezza israeliano Itamar Ben-Gvir. Lui insulta l'Italia. Pareggio tra destra e sinistra e ballottaggi delle amministrative, almeno per i 6 capoluoghi di provincia. Poi la cronaca e lo sport, tra poco.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
3: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
2: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
3: Per qualsiasi dubbio invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Dopo le fiammate delle scorse ore torna ad allentarsi la tensione nel Golfo. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha spiegato che attualmente il fuoco è cessato perché dopo aver colpito il regime terroristico di Teheran esso ha smesso di attaccarci. Israele, ha aggiunto Netanyahu, ha il pieno diritto all'autodifesa e lo eserciterà ogni volta che sarà necessario. Intanto la Procura di Roma, nell'ambito della vicenda Flottiglia, ha iscritto nel registro degli indagati il ministro della sicurezza israeliano Itamar Ben-Gvir, che rivolse parole di scherno nei confronti degli attivisti mentre erano inginocchiati con le mani legate dietro la schiena nel porto di Ashdod. Ben-Gvir è indagato per sequestro di persona e tortura. Il ministro israeliano insulta l'Italia, il paese dello stivale, dice, è diventato quello delle ciabatte, non mi faccio intimorire. Veniamo in Italia adesso. Complimenti, auguri di buon lavoro a tutti i sindaci eletti nei ballottaggi di ogni schieramento, lo afferma sui social Giorgia Meloni. I risultati confermano ancora una volta la forza del centrodestra, la solidità della coalizione e il suo radicamento nei territori, aggiunge la premier. Avanti così con serietà e concretezza. Dati definitivi, tuttavia, emerge un sostanziale pareggio, almeno per quanto riguarda i 6 capoluoghi dove si è tornato al voto per il secondo turno. Il centrodestra si impone ad Arezzo con Marcello Comanducci, a Lecco con Filippo Boscagli e a Macerata con Sandro Parcaroli. Il centro-sinistra vince a Chieti con Giovanni Legnini, a Trani con Marco Galliano e ad Agrigento con Michele Sodano. In totale, in 50 dei 118 comuni con più di 15.000 abitanti al voto per le amministrative 2026, il sindaco eletto al primo turno al ballottaggio di centro-sinistra, in 40 e di centrodestra, in 28 è un candidato civico o espressione di altri partiti. Gli uscenti erano invece 59 di centrosinistra, 42 di centrodestra e 17 civici o di altri partiti. Emblematica anche la sfida di Viareggio, dove al termine di un lungo testa a testa e con uno scarto di un centinaio di voti, Sara Grilli, civica sostenuta anche dal centrodestra, ha vinto sulla candidata di centrosinistra Federica Maineri. Per Grilli una rivincita personale dopo essere stata espulsa dal PD nel 2022. Lo sport del tennis, Jannik Sinner si è sottoposto ad una serie di accertamenti medici all'ospedale San Raffaele di Milano dopo il malore che lo ha condizionato nel suo percorso al Roland Garros. Il servizio della redazione.
2: Il numero uno del tennis mondiale sta cercando di individuare le cause del problema fisico accusato durante il match contro Cerundolo. Secondo le prime informazioni non sarebbero emerse situazioni preoccupanti, ma il tennista potrebbe effettuare ulteriori controlli nei prossimi giorni. Sinner ha già deciso di rinunciare ai tornei di Halle del Queens e punta a tornare in campo per preparare al meglio Wimbledon con la ripresa degli allenamenti fissato a Monte Carlo.
1: Il calcio, all'età di 40 anni quasi compiuti, Oliver Giroud ha prolungato di 12 mesi il suo contratto con il Lille, miglior marcatore di sempre per la Francia con 57 gol. L'ex attaccante di Arsenal, Chelsea e Milan è stato prolifico anche nell'ultima stagione in Ligue 1 e in Europa League. Con Giroud il Lille giocherà la prossima Champions League grazie al terzo posto in campionato. In panchina ci sarà Davide Ancelotti, 37enne, figlio di Carlo. Abbiamo terminato, a più tardi.
3: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
4: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
5: Stai ascoltando Radio Voce Amica. La tua radio da Verbica.

Amo l'alba perché è come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché è come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

martedì a tutti i naviganti del mattino. Siete sintonizzati direttamente sulla vostra radio preferita, il Fizz in the Morning. Alessandro Fizzotti al microfono. E oggi il ritmo non accenna a calare. Se ieri abbiamo un po' rotto il ghiaccio, no? Oggi entriamo davvero nel vivo della settimana con una consapevolezza diversa. Il martedì è il giorno, lo dico sempre, della concretezza, quello in cui si ingrana la quarta e si punta dritti all'obiettivo. Qui in studio siamo pronti a darvi tutto il supporto necessario tra sorrisi, riflessioni e soprattutto ottima compagnia, almeno ci proviamo. In questa puntata andremo a raccontarvi che cosa. Ci sarà lo spazio con il nostro Ermanno Accardi, giorno dopo giorno, la nostra rubrica che come sempre racconta dell'almanacco, ci porta un po' di storia del diario della vita, il santo del giorno, insomma tante cose veramente da ricordare e da non dimenticare. Lo spazio poi con la nutrizione, il wellness, lo stare bene con il nostro corpo, il nostro fisico e quindi anche con la nostra dieta. Avremo con noi Pierluigi De Pascalis e il suo risveglio muscolare. Non può mancare, come sapete, la nostra redazione con le notizie, oltre ai nostri notiziari sempre punto ora che ci portano le ultime notizie su tutto quello che accade in Italia e nel mondo, ci sarà lo spazio dedicato alla notizia che andremo a scegliere attraverso i nostri amici redattori. Vedremo un po' tra quotidiani, riviste e tant'altro che cosa vi porteremo. Ricordo che potete partecipare al nostro radio show del mattino, basta messaggiare via WhatsApp al numero della radio per richiedere insomma la vostra canzone preferita, fare gli auguri speciali magari di un buon compleanno o quello che insomma più vi piace. Siamo qui a lavorare per voi anche oggi live e quindi alziamo il volume, entriamo subito così puntuali con la nostra bella musica che ci distingue.

credono alle fate, a quelli che sparano milioni di cazzate, a quelli che dicono che presto convinceranno anche me, direi, ascolta bello, senti qui che c'è.

0: Dopo le fiammate delle scorse ore torna ad allentarsi la tensione nel Golfo. Fallito dopo anni di preparativi il progetto militare da miliardi di euro per un caccia franco-tedesco, si chiude in perfetta parità la sfida dei ballottaggi amministrativi nei sei capoluoghi di provincia. Papa Leone, 14esimo, ha incontrato presso la Nunziatura Apostolica a Madrid sei vittime di abuso da parte di membri del clero e della Chiesa in Spagna. Si indaga anche per omicidio nell'inchiesta sulla morte della giudice molisana Francesca Ercolini, trovata senza vita nella sua casa di Pesaro il 26 dicembre 2022. Poi ancora cronaca e lo sport tra poco.
1: It's in the morning.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
0: Buongiorno ancora e ben ritrovati dalla redazione. Dopo la fiammata delle scorse ore torna ad allentarsi la tensione nel Golfo, il servizio della redazione.
3: La tregua in Medio Oriente resta appesa ad un filo. Donald Trump è intervenuto nuovamente per cercare di evitare una ripresa delle ostilità tra Israele e Iran, invitando entrambe le parti a cessare immediatamente il fuoco. Il presidente americano ha avuto un nuovo colloquio con Benjamin Netanyahu, mentre alle Nazioni Unite è attesa una riunione del Consiglio di Sicurezza dedicata alle sanzioni contro Teheran. Intanto il ministro israeliano della sicurezza nazionale Ben-Gvir risulta indagato a Roma nell'inchiesta sulla flottiglia che ipotizza i reati di tortura e sequestro di persona.
0: Dopo anni di preparativi il progetto militare da miliardi di euro per un caccia franco-tedesco è fallito. Secondo fonti governative tedesche, il cancelliere tedesco Friedrich Merz e il presidente francese Emmanuel Macron sarebbero giunti alla conclusione comune che le aziende Dassault e Airbus non riescono a trovare un accordo sulla costruzione di un aereo da combattimento congiunto. Veniamo in Italia adesso. Si chiude in perfetta parità la sfida dei ballottaggi amministrativi nei sei capoluoghi di provincia. Il servizio della redazione.
4: Tre città vanno al centrodestra che conquista Arezzo, Lecco e Macerata, mentre il centrosinistra si impone ad Agrigento, Chieti e Trani. A Vigevano conferma per il candidato sostenuto dal centrodestra il dato che emerge con maggiore evidenza, però quello dell'affluenza, ferma al 52%, oltre 8 punti meno rispetto al primo turno, un segnale che conferma e cresce crescente distacco degli elettori dalle consultazioni amministrative.
0: Papa Leone XIV ha incontrato presso la Nunziatura Apostolica a Madrid sei vittime di abuso da parte di membri del clero e della Chiesa in Spagna, accompagnate da personale ecclesiale impegnato nell'opera di vicinanza alle vittime. Nel corso della conversazione, durata quasi un'ora, ciascuno dei presenti ha offerto al Papa alcune proposte per rendere più efficace la risposta della Chiesa a casi così drammatici. Il Papa ha assicurato la sua vicinanza e quella di tutta la comunità ecclesiale e il suo impegno perché le proposte ricevute siano un fondamento per ulteriori sforzi e la Chiesa possa realmente essere il luogo sicuro e spiritualmente sano dove le ferite trovino conforto e guarigione. Si indaga anche per omicidio nell'inchiesta sulla morte della giudice molisana Francesca Ercolini, trovata senza vita nella sua casa di Pesaro il 26 dicembre 2022. La novità è emersa a margine dell'incidente probatorio che si è tenuto a Roma. Nell'inchiesta sono indagate sei persone, compreso il marito della donna. La nuova ipotesi di reato riguarderebbe due di loro. La perizia di 450 pagine pone seri dubbi sul fatto che la magistrata si sia tolta la vita con un gesto volontario. I vigili del fuoco sono intervenuti ieri pomeriggio a Cassano d'Adda per soccorrere due persone finite nelle acque del fiume Adda. Una delle due, la più giovane, è riuscita a mettersi in salvo, l'altra persona, un uomo di circa 60 anni, non è più riemersa. Il corpo è stato poi individuato 600 metri più a valle ed è stato recuperato. Lo sport e il calcio migliorano le condizioni fisiche di Neymar, ma resta incerta la data del suo ritorno in campo con la nazionale. A pochi giorni dall'esordio del Brasile ai mondiali, sabato prossimo col Marocco, la Federcalcio ha reso noto che gli ultimi esami effettuati dall'attaccante del San hanno evidenziato una buona evoluzione nel recupero della lesione muscolare di secondo grado al polpaccio destro. Secondo la CBF, la risonanza magnetica ha confermato progressi in linea con le attese dello staff medico e il numero 10 proseguirà quindi il programma di recupero e preparazione fisica. Abbiamo terminato per il momento, più tardi.
1: Fits in the morning.
2: Radio Voce Amica, il meteo.
0: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata sarà caratterizzata da maggiore instabilità sulle aree vicine all'arco alpino centro-orientale, dove la nuvolosità risulterà più compatta e associata a rovesci e temporali localmente intensi. Con il passare delle ore i fenomeni interesseranno, seppur in forma più attenuata, anche parte delle pianure della Lombardia e del Triveneto, mentre lungo l'arco alpino orientale tenderanno ad intensificarsi. Sul resto del settentrione prevarranno invece condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Lungo la costa ligure saranno possibili foschie e locali banchi di nebbia nelle prime ore del mattino e nuovamente in serata. Al centro e sulla Sardegna il tempo si manterrà generalmente stabile e soleggiato. I cieli saranno sereni o poco nuvolosi con qualche addensamento in più lungo la dorsale appenninica centrale, possibili foschie e nebbie nelle ore più fresche della giornata lungo le coste tirreniche di Toscana e Lazio. Al sud e in Sicilia prevarrà il bel tempo con cieli sereni o poco nuvolosi su gran parte delle regioni. Nelle ore pomeridiane si svilupperanno però nubi più consistenti sulle zone montuose al confine tra Basilicata meridionale, Puglia e Calabria, oltre che sui rilievi della Calabria ionica, dove non si escludono locali piovaschi e temporali. Anche lungo le coste campane potranno formarsi foschie e banchi di nebbia al mattino e nelle ore serali. Le temperature minime saranno in aumento sulle aree alpine, sulla Lombardia settentrionale, sul Triveneto e sull'Emilia Romagna orientale e lungo le coste adriatiche centrali, in lieve diminuzione invece sull'Appennino Tosco Emiliano, mentre resteranno pressoché stabili altrove. Le massime caleranno nelle zone di confine tra Piemonte e Liguria, in Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, mentre aumenteranno sulle regioni adriatiche, soprattutto sulla Sicilia occidentale, e poche variazioni sul resto del paese. I venti saranno inizialmente deboli, con tendenza a rinforzare dai quadranti meridionali sulla Liguria e da sud-ovest sulla Toscana, per poi attenuarsi nuovamente in serata. Altrove soffieranno deboli o a regime di brezza. Per quanto riguarda i mari, saranno molto mossi i bacini nord-occidentali, mentre i mari occidentali e il Tirreno centro-settentrionale si presenteranno mossi. Gli altri mari risulteranno tra quasi calmi e poco mossi. Nel corso della giornata il moto ondoso tenderà ad aumentare ulteriormente. I mari nord-occidentali diverranno localmente agitati, mentre i mari occidentali e il Tirreno centro-settentrionale passeranno a condizioni di mare molto mosso. E con il meteo per il momento è tutto.
5: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.
6: Fitz in the Morning.

0: stronger. Giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.
1: Siamo sempre qua, live per voi. Buongiorno al nostro pubblico, siete nel vostro morning show preferito, il Fizz and the Morning. 9 giugno 2026 è il momento dell'almanacco con Ermanno Accardi. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno Alessandro, buongiorno ai nostri ascoltatori. Sì, oggi 9 giugno Sant'Efrem il Siro è stato un teologo, scrittore tra i più antichi e scrittore di lingua siriaca, il più importante fra essi. Venne riconosciuto come dottore della Chiesa Cattolica nel 1920 dal Papa Benedetto XV. Il nome Efrem deriva dall'ebraico e vuol dire che porta frutto, fertile. E accade oggi, 1588, viene posata la prima pietra per il nuovo ponte di Rialto, costruito dall'architetto Antonio da Ponte, sembra uno scherzo, sembra un racconto dei paperi di Walt Disney, e completato poi nel 1591 con la collaborazione degli architetti Antonio e Tommaso Contin, suoi nipoti. Maestoso della struttura costituita da un solo arco e due rampe unite dal portico nel centro, è il più vecchio dei quattro ponti del Canal Grande, uno dei monumenti simbolo della città di Venezia. 1969, il cantante americano Bob Dylan riceve la laurea ad onore in scienza musicale dall'Università di Princeton per avere con le sue canzoni rappresentato l'espressione autentica del turbamento delle giovani coscienze americane. Oggi si celebra, Alessandro, la giornata mondiale dell'accreditamento dedicata al tema della sicurezza. La giornata mondiale l'iniziativa globale per valorizzare il ruolo delle certificazioni, delle ispezioni, delle prove, delle letterature accreditate, strumenti che aiutano a rendere più sicuro il mondo in cui viviamo. Non sembra, ma è così. Proverbio di oggi: giugno la falce in pugno, se non è in pugno bene, luglio se ne viene. E io mi rifiuto di commentare questo proverbio, lo prendiamo per quello che è. Però prendiamo per quello che è anche questo bel aforisma di David Frost, che è stato un conduttore televisivo, produttore appunto TV e scrittore britannico, che dice: la televisione è un'invenzione che vi permette di farvi divertire nel vostro soggiorno da gente che non vorreste mai avere in casa. È una grandissima verità, una grande verità, nella maggior parte dei casi è così. Caro Alessandro, che dire, buona giornata a noi, buona giornata ai nostri ascoltatori e appuntamento domattina, ciao.
1: Assolutamente, un abbraccio.
0: Giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.

devi stare sopra ma sei sotto. Bossoli d'oro da pistole d'oro. Vieni dal boss, ti trovo un lavoro. Faccio cose perché posso. Pago anche se costa doppio.

0: all the tears back that I cried. All the hours spent giving advice on how to write your songs. All you did was prove me wrong. Wish you said you loved me when you didn't have your fingers.
1: Siete sempre in diretta all'interno del nostro radio show del mattino. C'è con noi Risveglio Muscolare, ma soprattutto il professor Pierluigi De Pascalis, esperto in nutrizione e preparazione atletica. Bentrovato.
2: Grazie per la presentazione, ben trovato anche a te, nostri ascoltatori, buongiorno.
1: Allora Pierluigi, massimizzare le fibre, moda social o strategia davvero intelligente?
2: Bella domanda, perché negli ultimi mesi sembra essere diventata un po' la parola d'ordine proprio nei social network, insomma negli articoli che parlano di benessere, nelle conversazioni finalizzate. Quale? Quello di massimizzare le fibre. Per anni le fibre sono state considerate quasi un dettaglio all'interno dell'alimentazione, utili sì, ma spesso relegate un po' a migliorare il transito intestinale e poco più. Oggi invece stanno vivendo una seconda vita, vengono significativamente rivalutate, e perché stiamo comprendendo quanto benefiche possono essere non soltanto per l'intestino, ma a cascata per tutta quanta una serie di altre azioni. Jennifer Lee, che è una ricercatrice presso lo Human Nutrition Research Center, ci dice come sempre più persone stanno imparando a distinguere un concetto fondamentale, e la differenza tra vivere a lungo e vivere bene. Quindi non basta aumentare la durata della vita, ma evidentemente anche migliorarne la qualità. Ecco che le fibre, senza avere troppe complicazioni intorno, perché talvolta costruiamo cose strane e stravaganti intorno all'alimentazione, sono associate proprio a un concetto di prevenzione per quanto riguarda i disturbi metabolici, i disturbi cardiovascolari, ha compreso il diabete, l'obesità, il controllo glicemico. Quindi una carenza cronica di fibre potrebbe aumentare il rischio anche di alcuni tumori, e per questo quindi evidentemente dare priorità alle fibre è una scelta intelligente.
1: Ma se le fibre sono così importanti per Luigi, si può pensare di introdurle semplicemente con degli integratori?
2: E purtroppo in questo caso no, perché le fibre assunte attraverso gli alimenti hanno con loro anche una serie di altri vantaggi, visto che noi le troviamo all'interno di una matrice specifica, cioè prevalentemente frutta e verdura. Quando introduciamo questo tipo di alimenti, oltre alle fibre abbiamo anche una certa quota di vitamine, di minerali, di acqua, tutta quanta una serie quindi di composti bioattivi e anche una maggiore varietà nutrizionale. Non soltanto, se noi distinguiamo le fibre in idrosolubili e non idrosolubili, certamente all'interno degli alimenti troviamo un mix dei prodotti, quindi non è come introdurre un integratore. Integratore che peraltro si scontra talvolta con una tolleranza digestiva, quindi alcune persone se ricevono fibre in un'unica soluzione, quindi tutte quante in una volta con un integratore,

0: potrebbero perfino avere dei disturbi a livello intestinale, o se non si trattano sufficientemente potrebbero avere perfino dei problemi di stizzi, di stitichezza. Quindi il consiglio migliore è quello di introdurle attraverso l'alimentazione. È chiaro che in circostanze estreme, che non sto neanche ad elencare, piuttosto che non introdurle, meglio valutare l'ipotesi di un integratore. Ma finché frutta e verdura sono a disposizione, ben vengano.
1: Grazie per Luigi De Pascalis, che tornerà con noi martedì prossimo nel Fits in the Morning. A presto.
0: A presto, un abbraccio.

Buongiorno ancora e ben svegliati, siete sintonizzati all'interno del Fizione Morning, la voce che state ascoltando quella di Alessandro Fizzotti. E se state sorseggiando, voglio dire, il primo caffè, ma vi sentite già stanchi, come se la notte fosse un po' volata via in un soffio, prestate attenzione perché questa notizia che vi sto per dare potrebbe riguardarvi da vicino. Parliamo infatti di apnee notturne. Sapete quel disturbo che ci fa rullare come trattori e interrompe un po' il respiro? Mentre dormiamo, ecco, pare che nel nostro paese, pensate un po', ne soffrano oltre 24 milioni di persone. Ma la cosa incredibile è che quasi nessuno lo sa o si cura. Molti di noi infatti pensa che, vabbè, russo un po', ma pazienza. E invece gli esperti ci dicono che non è solo un fastidio per chi dorme appunto accanto a noi, è una questione di salute del cervello. Perché è così importante? Immaginate che mentre dormiamo nel nostro cervello entra in azione una vera e propria squadra di pulizie. Gli scienziati lo chiamano sistema glinfatico. Durante il sonno profondo il cervello fa le grandi pulizie, elimina per esempio le tossine e le scorie che appunto accumuliamo durante la nostra giornata. Il problema? Se il sonno è disturbato dalle apnee, queste pulizie non vengono fatte bene. Qual è il rischio? A lungo andare, questo accumulo di sporcizia può favorire la perdita di memoria e il declino cognitivo. E quindi che cosa possiamo fare? Gli specialisti chiedono più controlli e percorsi più semplici negli ospedali, magari usando anche la telemedicina per non dover sempre correre appunto in ambulatorio, no? Ma il primo passo dobbiamo farlo noi. La stanchezza cronica non è normale, è un segnale che il corpo appunto ci invia. In poche parole, curare il sonno non serve solo a non sbagliare in ufficio o sotto l'ombrellone, ma è una vera assicurazione sulla vita per la nostra mente. Teniamocelo bene, fatemelo dire

Chiudiamo la puntata di oggi del Fizz and Morning. Abbiamo parlato, insomma, di un problema che affligge, pensate, 24 milioni di italiani. Parliamo proprio delle apnee notturne. Cerchiamo di capire che non è un fatto da, appunto, sottovalutare, e quindi se la nostra partner o il nostro partner si accorge delle nostre apnee notturne, andiamo in un centro specializzato. Ce ne sono tante nel nostro paese, andiamo a fare una semplice visita e poi vedrete, insomma, che in qualche modo si può risolvere il problema, ma bisogna farsi vedere da uno specialista, questo è fondamentale. Grazie per aver seguito la puntata di questo martedì del nostro Fizz in the Morning. Alessandro Fizzotti, tutta la nostra squadra tornerà domani insieme ad Ermanno Accardi e Paola Dall'Oglio. Vi lascio alle altre trasmissioni e alla nostra mattinata insieme radiofonica. Avremo tanto altro da raccontare.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
2: Radio Voce Amica,
0: la tua amica del cuore da Verbicaro.
2: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
0: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.
3: Genere ragazzi, genere!

0: Boomerang, la musica che ritorna.
1: Il presidente americano Donald Trump ha affermato che la diplomazia americana si trova nelle sue fasi finali per raggiungere un accordo con Iran e porre fine al conflitto del Golfo. Intanto l'equipaggio di un elicottero d'attacco Apache delle forze armate statunitensi è stato tratto in salvo dopo che il velivolo è precipitato nei pressi dello stretto di Hormuz. Drammatico incidente stradale ieri sera a San Luri, nel Cagliaritano, muore un giovane di 25 anni, una studentessa universitaria spagnola di 20 anni arrivata a Milano con il programma Erasmus. Ha denunciato di essere stata vittima di una violenza sessuale di gruppo. E poi ancora cronaca e lo sport, tra poco.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
3: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
2: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
3: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Il presidente americano Donald Trump ha affermato che la diplomazia americana si trova nelle sue fasi finali per raggiungere un accordo con l'Iran e porre fine al conflitto del Golfo. Sarà un ottimo accordo, ha dichiarato Trump dopo aver assistito ad una partita delle finali NBA a New York, suggerendo che un accordo potrebbe essere raggiunto entro 2 o 3 giorni. Intanto l'equipaggio di un elicottero d'attacco Apache delle forze armate statunitensi è stato tratto in salvo dopo che il velivolo è precipitato nei pressi dello stretto di Hormuz. Le cause dell'incidente non sono ancora state chiarite. L'episodio avviene in un momento particolarmente delicato, mentre il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran appare sempre più fragile. Le tensioni nella regione restano elevate. Al momento non vi sono indicazioni che l'elicottero sia stato abbattuto o che l'incidente sia collegato ad azioni ostili. Un enorme incendio ha devastato ieri un capannone industriale a Vico Pisano, in provincia di Pisa. Una colonna di fumo altissima si è alzata in cielo, mentre per ore i vigili del fuoco hanno lavorato per domare le fiamme. Secondo le prime informazioni sarebbe bruciata una struttura piena di plastica. Sul posto numerose squadre dei pompieri di Pisa, che hanno richiesto rinforzi dei comandi di Lucca, Pistoia e Livorno. Le autorità locali hanno attivato tutte le misure di emergenza, isolando la zona e invitando i residenti dei comuni limitrofi a rimanere in casa e a chiudere porte e finestre e condizionatori. Drammatico incidente stradale ieri sera a San Luri, nel Cagliaritano. Per cause ancora da accertare, 2 autovetture sono rimaste coinvolte in un violento scontro frontale. L'impatto si è rivelato fatale per uno dei 2 conducenti, un 25enne residente a San Luri, deceduto sul colpo a causa delle gravissime lesioni riportate. L'altro automobilista, una 45enne di Serramanna, ha riportato varie ferite ed è stato soccorso dai sanitari del 118, che lo hanno trasferito in codice giallo a Cagliari. Una studentessa universitaria spagnola di 20 anni arrivata a Milano con il programma Erasmus ha denunciato di essere stata vittima di una violenza sessuale di gruppo nella notte tra il 22 e il 23 maggio. Secondo quanto ricostruito finora, la giovane aveva trascorso la serata in una discoteca di Via Corelli, nella periferia est del capoluogo lombardo. Gli abusi sarebbero avvenuti al termine della nottata. La ragazza ha raccontato agli investigatori di essere stata avvicinata dal branco già all'interno del locale e, una volta fatta uscire, sarebbe stata portata in una via appartata e stuprata. Lo sport, il basket e gli Spurs si impongono in gara 3, spugnano il Madison Square Garden e accorciano nella finale NBA. Il servizio della redazione.
2: Knicks steccano in gara 3 delle Finals al Madison Square Garden di New York, permettendo a San Antonio Spurs di accorciare sull'1-2. Alla squadra di casa non basta la presenza di Trump, fischiato sonoramente quando è stato inquadrato al momento dell'esecuzione dell'inno americano.
1: Il calcio, con una tripletta di Olise, la Francia vince l'ultima amichevole prima dei mondiali. I Blues battono 3-1 l'Irlanda del Nord, ispirati dalla punta del Bayern. Successo anche per la Spagna, che dopo il pareggio contro l'Iraq di 5 giorni fa ha concluso in bellezza la preparazione per i mondiali con una comoda vittoria per 3-1 sul Perù, nonostante l'assenza dei suoi attaccanti di punta Lamine Yamal e Nico Williams. A Puebla, in Messico, a 2100 metri di altitudine, gli spagnoli hanno ritrovato energia e fiducia. L'Olanda ha avuto bisogno di 2 rigori, di cui uno in pieno recupero, per avere la meglio su Uzbekistan di Fabio Cannavaro in un amichevole premondiale nel semivuoto ICAN Stadium di New York, finita 2-1. Abbiamo terminato, a più tardi.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera,

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

ha una ragione, ferma l'amore, non lasciarlo andare via, via, via, via. Chi di violenza vive, forse a quella soltanto, prendi la gioia al volo prima che sia rimpianto. La tua macchina rossa potrai averla anche tu.

credimi, tu non devi smettere di giocare agli indiani. Il tuo destino non è nella ruota, ma è nelle tue mani. Ed è per questo, credimi, che è meglio fingersi acrobati che sentirsi dei nani.

0: Rientriamo in studio grazie alla nostra regia.
1: Cosa rientriamo in studio? Veramente?
0: Rientriamo in studio, certo, siamo qua puntuali.
1: Io sono appena arrivata.
0: Sei appena arrivata, pronta.
1: In studio.
0: Pronta,
1: ecco,
0: per
1: sì,
0: partire
1: sono
0: con
1: pronta.
0: Il fiction.
1: Allora,
0: perché
1: cosa
0: tu arrivi
1: andiamo?
0: Sempre
1: cosa
0: al
1: andiamo?
0: Pelo. Arrivi cosa sempre andiamo? Al pelo. Mi devi spiegare perché arrivi sempre all'ultimo
1: perché
0: momento.
1: Perché a me il pelo piace.
0: Abbiamo sdoganato il pelo. Quindi uomini pelosi, avete un futuro con
1: Silvia. Ma perché sempre uomini pelosi?
0: Anche donne pelose a questo
1: sì,
0: punto.
1: Anche no, animaletti.
0: So. Apriamoci, animaletti.
1: Ma
0: tu?
1: Che ne so io?
0: Tu non ami gli animali, Silvia, me l'hai sempre detto.
1: Ah sì? Ma no, perché?
0: Ma come no? Ma hai detto sono allergica a questo, sono allergica a quella. E gli orsacchiotti a casa tua vorrei
1: i
0: proprio vedere.
1: I cagnolotti buffoni.
0: I cagnolotti, sì, sembrano gli agnolotti più che un cagno. Vabbè, insomma, comunque. Sì,
1: le nutrie che ci sono nel mio lago con quel musettino, ma perché?
0: Sì, vabbè,
1: sei specista tu?
0: No,
1: non è che un coniglio val di più di una nutria.
0: Le nutrie proprio così carine, voglio dire.
1: Io penso che avevo dei criceti quando ero giovane. Che erano, tra l'altro, dei topi russi. Russi, non erano esattamente
0: pure
1: dei
0: russi,
1: criceti.
0: Quindi parlavano in russo.
1: Mustok e utopica.
0: Ecco, vi rendete conto come sono messo?
1: Si chiamavano così.
0: Aveva i criceti lei, vabbè.
1: Ma sì, no,
0: sulla ruota
1: giravano proprio russi, esatto.
0: Ecco,
1: e poi li sentivi di notte.
0: Mangiavano l'insalata
1: e i semi di girasole.
0: Ecco,
1: ti piacciono i semi di girasole?
0: Molto,
1: anche
0: molto.
1: A me, anche
0: ecco,
1: a me.
0: Vedi?
1: E fanno bene, devi metterli nell'insalata, Ale.
0: Ok, allora,
1: così,
0: mentre...
1: Così? Sarai come un topo russo.
0: Come un criceto
1: e
0: russo.
1: Magari imparerai ad empatizzare anche con gli animaletti. Quindi
0: ecco.
1: Viva il pelo, ma soprattutto il pelo del...
0: Del?
1: Mostro peloso.
0: Ecco, il mostro
1: io
0: peloso.
1: Io sono cresciuta crescendo bambini a cui raccontavo la storia del mostro peloso.
0: Ragazzi, se avete come docente Silvia Poletti, chiedete di raccontarvi la storia del mostro peloso.
1: Che è inutile che fai dell'ironia, perché i miei studenti mi stanno ad ascoltare incantati.
0: Ecco,
1: vabbè,
0: in cantina.
1: No,
0: allora,
1: incantati.
0: Noi vi salutiamo, ovviamente tra poco torneremo, collegamenti speciali,
1: incantati.
0: Notizie e tanta
1: capire.
0: Buona musica.
1: Non può capire.
0: Ficcio,
1: perché
0: cantina.
1: Lui è così, ecco, lui sta in cantina, lui pensa solo alla cantina, perché? Perché in cantina si beve e
0: Prosecco,
1: lui ormai
0: vedi, Silvia
1: ecco,
0: Poletti.
1: È lì che voleva arrivare.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Gli Spurs si impongono in gara 3, spugnano il Madison Square Garden e accorciano nella finale NBA. Il tennis, Jannik Sinner si è sottoposto ad una serie di accertamenti medici all'ospedale San Raffaele di Milano dopo il malore che ha condizionato il suo percorso al Roland Garros. Il calcio, con una tripletta di Olysee, la Francia vince l'ultima amichevole prima dei mondiali, successo anche per la Spagna dopo il pareggio contro l'Iraq di 5 giorni fa. All'età di 40 anni quasi compiuti, Olivier Giroud ha prolungato di 12 mesi il suo contratto con il Lille. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.
2: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te.
3: Radio Voce Amica Informazione. Lo sport.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il basket in apertura, gli Spurs si impongono in gara 3, spugnano il Madison Square Garden e accorciano nella finale NBA. Il servizio della redazione.
4: Knicks steccano in gara 3 delle Finals al Madison Square Garden di New York, permettendo al San Antonio Spurs di accorciare sull'1-2. Alla squadra di casa non basta la presenza di Trump, fischiato sonoramente quando è stato inquadrato al momento dell'esecuzione dell'inno americano.
1: Il tennis, Jannik Sinner si è sottoposto ad una serie di accertamenti medici all'ospedale San Raffaele di Milano dopo il malore che ha condizionato il suo percorso al Roland Garros. Il servizio.
5: Il numero uno del tennis mondiale sta cercando di individuare le cause del problema fisico accusato durante il match contro Cerundolo. Secondo le prime informazioni non sarebbero emerse situazioni preoccupanti, ma il tennista potrebbe effettuare ulteriori controlli nei prossimi giorni. Sinner ha già deciso di rinunciare ai tornei di Hall del Queens e punta a tornare in campo per preparare al meglio Wimbledon con la ripresa degli allenamenti fissato a Monte Carlo.
1: Il calcio, con una tripletta di Olysee, la Francia vince l'ultima amichevole prima dei mondiali. I Blues battono 3-1 l'Irlanda del Nord, ispirati dalla punta del Bayern. Successo anche per la Spagna, che dopo il pareggio contro l'Iraq di 5 giorni fa ha concluso in bellezza la preparazione per i mondiali con una comoda vittoria per 3-1 sul Perù, nonostante l'assenza dei suoi attaccanti di punta, Lamine Yamal e Nico Williams. A Puebla, in Messico, a 2100 metri di altitudine, gli spagnoli hanno ritrovato energia e fiducia. L'Olanda ha avuto bisogno di 2 rigori, di cui uno in pieno recupero, per avere la meglio sull'Uzbekistan di Fabio Cannavaro in un amichevole premondiale nel semivuoto Icahn Stadium di New York, finita 2-1. All'età di quasi 40 anni, Olivier Giroud ha prolungato di 12 mesi il suo contratto con il Lille, miglior marcatore di sempre per la Francia con 57 gol. L'ex attaccante di Arsenal, Chelsea e Milan è stato prolifico anche nell'ultima stagione in Ligue 1 e in Europa League. Con Giroud il Lille giocherà la prossima Champions League grazie al terzo posto in campionato. In panchina ci sarà Davide Ancelotti, 37enne, figlio di Carlo. Brutta notizia per il Brasile: a pochi giorni dall'inizio del mondiale, il terzino destro Wesley, titolare della nazionale allenata da Carlo Ancelotti, dovrà rinunciare alla competizione a causa di un infortunio muscolare riportato nell'amichevole contro l'Egitto disputata sabato a Cleveland negli Stati Uniti. La Confederazione Brasiliana di Calcio ha reso noto che gli esami effettuati hanno evidenziato una lesione all'addome della coscia sinistra, confermando l'impossibilità per il giocatore di prendere parte al torneo. Per sostituirlo, Ancelotti ha convocato il centrocampista difensivo Ederson, 26 anni, in forza all'Atalanta, che raggiungerà il ritiro della Serie A nel New Jersey. Migliorano invece le condizioni fisiche di Neymar, ma resta incerta la data del suo ritorno in campo con la nazionale a pochi giorni dall'esordio del Brasile ai mondiali sabato prossimo col Marocco. La Federcalcio ha reso noto che gli ultimi esami effettuati dall'attaccante del Santos hanno evidenziato una buona evoluzione nel recupero della lesione muscolare di secondo grado al polpaccio destro. Secondo la CBF, la risonanza magnetica ha confermato progressi in linea con le attese dello staff medico e il numero 10 proseguirà quindi il programma di recupero e preparazione fisica. E con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
6: Fit Show.

0: Eccoci come sempre in linea all'interno del nostro Fitz Show, con l'arrivo appunto dell'estate, delle vacanze. Quello che è il nostro desiderio principale è di goderci il sole, il mare e la vita, diciamolo, all'aria aperta. Eppure, proprio quando noi ci rilassiamo, la nostra pelle entra in uno stato di stress straordinario, tra cui i raggi UV, la salsedine, il cloro, gli sbalzi di temperatura. Insomma, per capire come trasformare questa bella stagione in un'alleata della nostra bellezza e salute e non in un rischio, oggi abbiamo il piacere di ospitare il dottor Luigi Esposito, dermatologo dell'Istituto Dermoclinico Vita Cutis presso il Palazzo della Salute Wellness Clinic. Bentrovato, ciao.
1: Buongiorno a tutti e bentrovati.
0: Luigi, allora, spesso pensiamo che il sole sia l'unico nemico estivo, ma c'è anche un mix di fattori da non sottovalutare: sudore, umidità, vento e persino il cloro, per esempio, delle piscine, no? Ecco, in che modo questa combinazione di elementi arriva ad alterare l'equilibrio della nostra pelle e quali sono i segnali d'allarme, oltre alla classica scottatura, che dovrebbero farci capire che la nostra pelle è in sofferenza?
1: Sì, come ben dici, appunto, il sole non è l'unico tra virgolette elemento a cui porre particolare attenzione ora che ci avviciniamo al periodo estivo, ma ovviamente anche la salsedine, la sabbia, il sudore, il cloro delle piscine può sicuramente, come dire, mettere un po' a dura prova la nostra pelle, perché sono tutti degli elementi un po', come dire, irritanti, quindi significa che sono degli elementi che potrebbero favorire una alterazione della barriera della pelle, anche perché appunto appena si forma una zona di cute un po' più secca, non dimentichiamoci che siamo sempre a rischio di poter sviluppare per esempio un eczema. Soprattutto chi soffre di dermatite atopica, quindi quelle persone che hanno una pelle ipersensibile, una pelle che fa molto fatica, diciamo, ad idratarsi già di per sé, lo sanno molto bene. E oggi fortunatamente esistono delle ottime protezioni solari in grado di proteggersi sia dai raggi UVA e UVB del sole, ma anche, come dire, delle protezioni che hanno un buon grado di fattore di idratazione per la pelle. Il mio consiglio è sempre quello, quando per esempio facciamo il bagno, che sia al mare, in piscina o veniamo a contatto con la sabbia, di sciacquarsi poi subito dopo con dell'acqua dolce e poi applicare subito al di sopra ovviamente la crema solare. Oggi ci sono delle protezioni solari che hanno dei filtri chimici, non dobbiamo spaventarci ovviamente da questa parola chimica, perché è un po' tutto chimica, anche l'acqua che beviamo, il cibo che mangiamo è composto da chimica, ma si tratta ovviamente di filtri che l'industria e che la ricerca hanno sviluppato negli ultimi anni soprattutto, che sono in grado un po' di ammortizzare quella che è l'energia che viene trasportata dai raggi del sole.
0: Senti Luigi, c'è anche uno schema interessante di cui si parla e si dibatte spesso riguardo, no, alla crema solare, cioè spalmarsela 20 minuti prima di uscire di casa e quindi andare a prendere il sole, è corretto?
1: Assolutamente sì, bisogna applicare la crema prima di uscire di casa, anche perché il tragitto per arrivare al mare, alla piscina, alla spiaggia è comunque un tragitto che ci espone ai raggi solari, il viso sempre, le braccia, anche se mettiamo una maglietta a mezze maniche, una canotta, i pantaloncini corti ci fanno prendere ovviamente il sole sui piedi e sulle gambe. Quindi sicuramente mettere la protezione solare prima di uscire di casa, sempre. Se ci si espone al sole, da rinnovare ogni 2 ore dopo il bagno, resta fermo sempre il consiglio di evitare le ore più calde.
0: Questo è fondamentale. C'è un mito poi da sfatare: chi soffre di acne, psoriasi, rosacea, appunto, non deve sospendere quelle che sono le cure in estate, no? E anche la mappatura dei nei non va fatta solo d'inverno, soprattutto proprio quando ci si espone al sole, ma soprattutto quando si è nudi, abbiamo un po' il controllo, no, della situazione. Se vediamo qualcosa mutare, bisogna rivolgersi al dermatologo.
1: È proprio così. Cioè la mappatura dei nei va fatta sempre con regolarità e soprattutto io consiglio sempre ai miei pazienti di guardarsi attivamente, significa almeno una volta al mese ci si guarda sia la parte anteriore che posteriore del corpo, quindi se siamo da soli ci guardiamo con magari uno specchio posto un po' anteriormente in obliquo, no, che inquadra la schiena, così ci vediamo completamente avanti e dietro, oppure ci facciamo guardare sempre magari da una stessa persona di fiducia. Dobbiamo stare attenti a due cose: se c'è qualcosa di nuovo che compare dove prima non c'era niente, o se quello che c'è si modifica. Se c'è uno delle due casistiche, bisogna farsi vedere subito da un dermatologo, altrimenti comunque non dimentichiamo di seguire periodicamente le mappature dei nei, così come si fa il pap test, giusto per fare un esempio, così sì. Anche la mappatura è un esame di screening che va fatto con periodicità. Ci sono ovviamente delle terapie, come dicevi giustamente, per l'acne, per la rosacea, che proprio in prossimità del periodo estivo si adeguano. Infatti ci sono delle terapie invernali che non possono essere fatte quando c'è il sole. Ricordiamo che anche nel caso dell'acne, della rosacea, della psoriasi, è sempre fondamentale applicare la protezione solare, perché il sole è comunque un effetto antinfiammatorio sulla pelle, però se preso nella maniera giusta, altrimenti l'effetto può diventare il contrario.
0: Grazie al dottor Luigi Esposito, dermatologo dell'Istituto Dermoclinico Vita Cutis presso il Palazzo della Salute Wellness Clinic, per essere stato con noi, e ovviamente buone vacanze, buona estate.
1: Grazie a voi.

0: all'interno del nostro show radiofonico, talk show, parliamo di notizie, parliamo ovviamente di tante cose utili per la vita quotidiana, lo facciamo in compagnia dei nostri ospiti.
1: Parliamo di vite, parliamo di musica anche.
0: Tra poco ne avremo un altro di ospite e poi le notizie con la nostra Silvietta, ma andiamo con la musica.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
1: Radio Voce

0: Siamo all'interno del Fit Show con i nostri collegamenti speciali. Insomma, ragazzi, quante volte abbiamo pensato, no? Ma che cosa mi serve la matematica nella vita di tutti i giorni? Magari chiudendo un libro di scuola con un sospiro di sollievo? Eppure la matematica non è un incubo fatto solo di lavagne polverose, ma quella famosa bussola un po' invisibile che usiamo ogni volta che sblocchiamo lo smartphone, per esempio, no? Decidiamo il percorso più veloce per andare al lavoro o cerchiamo anche di capire un fenomeno sociale. Oggi abbiamo il piacere di ospitare un docente che ha fatto della chiarezza la sua missione. Rocco Dedda, creatore del seguitissimo progetto Un quarto d'ora con il prof, è qui per presentarci il suo ultimo libro, edito da Newton Compton, dal titolo emblematico La matematica in tasca. Un viaggio tra aneddoti, curiosità, vita pratica per scoprire tutto ciò che non sappiamo di sapere sui numeri che appunto ci circondano. Benvenuto, Rocco.
1: Ciao Alessandro, grazie a te.
0: Allora Rocco, siamo con te per raccontare che nel libro scrivi che per molti la matematica finisce, no, alla cassa del supermercato o quando si divide per esempio il conto della pizza. Qual è invece quell'ambito un po' della nostra giornata in cui la matematica lavora dietro le quinte e di cui proprio non si può fare a meno?
1: Beh, la matematica, Alessandro, all'interno di diverse domande, fenomeni e contesti che ci circondano. Già accendere la luce la mattina, magari se la stanza è buia, nascondo un principio fisico dove c'è la matematica, la fibra che magari abbiamo in casa per la connessione internet è piena di geometria, è piena di seni, coseni, goniometria. È un po' dappertutto, la vediamo in una sensazione digitale, la utilizziamo nella statistica, la utilizziamo in tante sfere del sapere, ne potremmo dire tante. Io alcune le ho raccontate appunto nel libro, che è un libro fatto da episodi, no? In cui magari puoi raccontare, puoi vedere la matematica in tasca, intesa come uno strumento che hai sempre dietro con te. Quello è il senso della tasca in cui inseriamo questo libro.
0: Senti, uno dei punti più interessanti appunto che tratti proprio nel libro riguarda la sicurezza e la privacy online, no? Come può la conoscenza dei numeri aiutarci concretamente per difenderci dalle minacce del web o a usare per esempio meglio i nostri device?
1: Allora, i numeri primi hanno una straordinaria proprietà e quando andiamo a moltiplicare due numeri primi tra loro otteniamo un numero più grande e soprattutto questo numero è divisibile solo per questi numeri primi. Ora, che succede se noi andiamo a moltiplicare due numeri primi molto grandi che hanno anche centinaia di cifre, otteniamo un numero, passami il termine, enorme, che nasconde la chiave segreta per decodificare eventualmente un messaggio. Cioè, una spia che vuole intercettare un pagamento, una transazione, dovrebbe essere in grado di scomporre un numero grande in due numeri primi e non riesce perché sono numeri difficili, complessi da trovare. Tra l'altro, da un punto di vista di sicurezza, se tu vai a cercare in internet una lista di numeri primi, non li troverai tutti. Proprio per motivi di sicurezza, alcuni numeri primi che sono stati scoperti non sono noti a tutti, perché altrimenti poi, noti questi numeri, delle spie potrebbero chiaramente intercettarci. Questo è un piccolo esempio, insomma, ma ce ne sono tanti altri.
0: Il tuo libro promette di rendere la matematica un'alleata non solo per gli ingegneri o scienziati, no, ma per tutti noi. Se dovessi scegliere un solo aneddoto o una curiosità dal libro che possa far innamorare anche il più scettico dei tuoi lettori, quale sceglieresti?
1: È una domanda difficile che mi fai, perché comunque nel libro ci sono cinque aree dedicate ai numeri, alla geometria, alla proporzionalità, all'equazione, alle funzioni. Con 5 storie, ci sono 25 storie almeno sulla matematica intorno a noi. Se dovessi parlare, ti dico due cose, mettiamola così. Se dovessi parlare da un punto di vista personale, io andrei a analizzare la parte sulla geometria, perché ero innamoratissimo della geometria. E all'interno, per esempio, del libro parlo della geometria quando tracchiamo il problema.

0: tema della misura della distanza della Terra dalle stelle. Lì utilizziamo l'angolo di parallasse, anche in ottica moderna, e quindi andiamo a calcolare di un triangolo rettangolo un angolo e utilizziamo la funzione goniometrica sin x, quella che ci fa un po' arrabbiare alle volte a scuola, appunto per stimare attraverso dei ragionamenti geometrici la distanza dalle stelle. Questo per esempio è un buon aneddoto. A un certo punto parlo anche di altro, parlo praticamente della possibilità di mettere in discussione i nostri numeri, perché noi abbiamo per scontato che i numeri da 1 a 10 siano sempre esistiti o facciano parte, diciamo, quasi da sempre della nostra realtà. In realtà, storicamente, l'introduzione dei numeri indo-arabi è stata anche una scelta, come dire, difficile da far digerire a tutti. Avviene comunque tra il XII e il XIV secolo e avviene per questione di comodità. Questo è un altro aneddoto che secondo me può interessare il lettore, perché io vi parlo della base 10, della base 12, della base 60, faccio dei ragionamenti, insomma, che possono incuriosire, secondo me.
1: Assolutamente sì. Grazie a Rocco Dedda, e quindi vi consigliamo La matematica in tasca, edito da Newton Compton. Un abbraccio e grazie per essere stato al Fit Show.
0: Grazie a te, Alessandro, grazie mille.

0: senza di te.
1: Eccoci in studio, Silvia, con le notizie.
2: Allora, oggi ti parlo di una vera e propria malattia sociale.
1: Sì.
2: Lo shopping compulsivo.
1: Ah.
2: Allora, secondo gli psicologi dell'Università di Bergen in Svezia,
1: sì,
2: esiste un test scientifico per capire se siamo affetti da questa dipendenza, perché è una vera e propria dipendenza. Si chiama Bergen Shopping Addiction Scale.
1: Sì.
2: Ed è composta da 7 domande. Se rispondiamo d'accordo o completamente d'accordo ad almeno 4 di esse, potremmo avere un problema.
1: Mm.
2: Allora ti faccio le domande, così vediamo se tu,
1: sì,
2: ce l'hai il problema. Pensa allo shopping.
1: Sì, penso allo shopping.
2: E? Ok. E adesso pensa quanto pensi allo shopping.
1: Bah, insomma,
2: tutto il tempo?
1: Ma no, non tutto, no, il tempo, no, insomma,
2: vabbè,
1: ogni tanto,
2: allora,
1: faccio
2: questo,
1: shopping.
2: Vabbè. Fate acquisti al fine di cambiare il vostro umore?
1: Sì.
2: Sì, allora, d'accordo o completamente d'accordo?
1: D'accordo.
2: D'accordo,
1: diciamo.
2: Tieni il conto, alza
1: Tengo
2: un dito.
1: Il conto, sì, eccomi qua, ecco il dito alzato.
2: Fai così tanti acquisti che questo finisce per influire negativamente sui tuoi doveri quotidiani, per esempio il lavoro?
1: Sì.
2: Sì?
1: No.
2: Ah, ok, ecco. Quindi hai sempre solo un dito.
1: Oh, esatto.
2: Senti il bisogno di comprare sempre di più per ottenere la stessa soddisfazione di prima?
1: No.
2: No. Hai deciso di comprare meno ma non sei stato in grado di farlo?
1: Ci ho provato, sì.
2: Sì,
1: provato,
2: d'accordo, quindi
1: sì.
2: Due dita su.
1: Sì.
2: Guarda che sei sul limite.
1: Sono sul borderline.
2: Va davanti?
1: Borderline, sì, sì.
2: Ti senti male se per qualche motivo ti viene impedito di far shopping?
1: No, no, questo no.
2: Fai tanti acquisti?
1: Sì.
2: Tanto,
1: sì,
2: che questo poi compromette il tuo benessere?
1: No, no, questo no, questo no.
2: Allora, due, borderline.
1: Borderline.
2: Alessandro Fizzotti è borderline.
1: Borderline.
2: E voi ragazzi come avete risposto? Perché se avete risposto sì a più di 4 domande, attenzione, siete ufficialmente malati di shopping.
1: Ecco.
2: Che non è una malattia da sottovalutare, Ale,
1: appunto,
2: perché sembra una malattia così frivola. E invece no, in Italia si stima che circa il 5% della popolazione manifesta sintomi di shopping compulsivo, con una prevalenza tra donne adulte e giovani adulte, ma tu, Fitz, sei l'eccezione.
1: Ecco, meno male.
2: Comunque non preoccuparti, non sei solo. Gli esperti dicono che lo shopping compulsivo è legato a tratti di personalità come l'estroversione e la nevrosi. E con l'avvento dei social media e delle carte di credito, fare acquisti è diventato più facile che mai. Basta un click e il gioco è fatto, quindi bisogna stare molto molto attenti.

0: insomma, attenzione allo shopping online, non esagerate, non esageriamo ragazzi, perché sì, potrebbe farci male, non solo al portafogli, no?
1: Poi sì, c'è Giancarlo che ci chiede come si riconosce un vero shopping dipendente, oltre che con le domande, non lo so, a me viene da dire di controllare in casa se hai più scarpe che giorni della settimana, per esempio, oppure se il tuo armadio è più pieno di un centro commerciale durante i saldi. Oppure ancora, se il tuo carrello online è sempre pieno, forse è il caso di fare una riflessione.
0: Esatto,
1: non dobbiamo dimenticare che i soldi per molti sono l'occasione perfetta per cedere alla tentazione, ma bisogna stare attenti. Per chi soffre di shopping compulsivo, i soldi possono proprio essere un fattore di rischio in più.
0: Insomma, noi ci salutiamo qui e vi auguriamo un buon proseguimento col Fit Show.
1: E ricordiamoci che lo shopping può essere divertente, ma quando diventa compulsivo è ora di chiedere aiuto.

0: la tua amica in FM da Verbicaro.
1: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro.

0: deve ancora arrivare.
1: Radio Voce Amica,
2: la tua amica del cuore da Verbicaro.
3: Dopo le parole di Donald Trump, anche Teheran mostra fiducia in una possibile conclusione positiva delle trattative di pace con Washington. Il ministro degli esteri Antonio Tajani è intervenuto questa mattina sugli insulti all'Italia da parte del ministro israeliano Ben-Gvir, parole inaccettabili che rispediamo al mittente, non sono degne di un ministro, ha affermato Tajani. Si chiude in perfetta parità la sfida dei ballottaggi amministrativi nei 6 capoluoghi di provincia. A Napoli la polizia ha notificato un provvedimento di fermo nei confronti di un giovane che alcuni giorni fa ha sparato all'unica gamba rimasta ad un 29enne disabile che ora rischia la sedia a rotelle e poi l'economia tra poco.

0: parte del tutto.
1: And we have to break down this system so we can all work together like brothers and sisters in love.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
3: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Dopo le parole di Donald Trump, anche Teheran mostra fiducia in una possibile conclusione positiva delle trattative di pace con Washington. Il rappresentante dell'Iran presso le Nazioni Unite, Saeed Iravani, ha dichiarato che i due paesi stanno presentando e scambiando punti di vista e opinioni per raggiungere il testo definitivo di un memorandum d'intesa tramite il Pakistan. Non abbiamo ancora raggiunto il testo definitivo aggiunto, ma stiamo seguendo la questione, esprimendo la speranza che il processo si concluda entro la fine di questo mese. Intanto, in una conversazione telefonica con la BBC, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha negato che il premier israeliano Benjamin Netanyahu lo abbia sfidato ordinando un'azione militare contro l'Iran in risposta agli attacchi missilistici contro Israele. Se gli dico di fare qualcosa, lui la fa, ha detto Trump all'emittente britannica, riferendosi al primo ministro dello Stato ebraico. Il ministro degli esteri Antonio Tajani è intervenuto questa mattina sugli insulti all'Italia da parte del ministro israeliano Ben-Gvir, che è stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Roma per il fermo illegale dei membri della flottiglia e per averli insultati mentre erano inginocchiati e legati. Sono parole inaccettabili che rispediamo al mittente, non sono degne di un ministro, ha affermato Tajani alle commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato con il ministro della difesa Guido Crosetto. L'Italia è un paese amico di Israele che ha sempre difeso la libertà e la democrazia, che respingiamo al mittente qualsiasi offesa o tentativo di denigrare. Le parole di Ben-Gvir dimostrano il livello politico e morale di questo signore. La politica interna adesso si chiude in perfetta parità la sfida dei ballottaggi amministrativi nei 6 capoluoghi di provincia. Il servizio della redazione.
4: 3 città vanno al centro-destra, che conquista Arezzo, Lecco e Macerata, mentre il centro-sinistra si impone ad Agrigento, Chieti e Trani. A Vigevano conferma per il candidato sostenuto dal centro-destra. Il dato che emerge con maggiore evidenza è però quello dell'affluenza, ferma al 52%, oltre 8 punti meno rispetto al primo turno, un segnale che conferma il crescente distacco degli elettori dalle consultazioni amministrative.
3: A 4 mesi esatti dalla morte della piccola Beatrice a Bordighera, la zia paterna Sonia Rao ha deciso di rompere il silenzio affidando le sue parole alla stampa. Sonia sceglie di parlare per smentire quanto si è detto nelle ultime settimane, un presunto disinteresse nei confronti delle 3 sorelle da parte della famiglia paterna. Per la morte della bambina avvenuta il 9 febbraio scorso sono indagati per maltrattamenti aggravati la madre Emanuela Aiello e il suo compagno Emanuel Iannuzzi. 2 si trovano attualmente in carcere. A Napoli la polizia ha notificato un provvedimento di fermo nei confronti di un giovane che alcuni giorni fa nel quartiere Arenaccia della città partenopea avrebbe sparato all'unica gamba rimasta ad un 29enne disabile che ora rischia la sedia a rotelle. Il ragazzo, legato da vincoli di parentela ad un presunto affiliato alla criminalità organizzata locale, in presenza del suo avvocato ha confermato agli investigatori di avere sparato al disabile per vendicarsi di un like che la vittima aveva apposto al profilo social della sua fidanzata, e accusato di porto e detenzione illegale d'arma da fuoco, lesioni gravi e rapina. Ultima pagina in chiusura, fa nuovamente tappa a Milano Imprese Vincenti, il programma che la divisione Banca dei Territori di Intesa San Paolo, guidata da Stefano Barrese, dedica alle eccellenze imprenditoriali del nostro paese. Nell'ambito dell'iniziativa premiate anche 10 imprese estere provenienti dai contesti economici e culturali dell'Europa centrale e orientale, dall'Egitto. Abbiamo terminato, dopo
5: Radio Voce Amica,
6: la tua amica del cuore da Verbicaro.
7: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 92 00 40 50 784, e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
4: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
7: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
4: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
2: Radio Voce Amica, informazione regionale.
0: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Proseguono le indagini sull'omicidio dei quattro braccianti stranieri trovati morti ad Amendolara nel Cosentino. Il procuratore di Castrovillari Alessandro D'Alessio ha confermato che tra le ipotesi investigative vi è anche quella legata al caporalato e a possibili contrasti per il controllo del lavoro agricolo, pur precisando che non è l'unica pista seguita. Le vittime, tutte regolarmente soggiornanti in Italia, erano incensurate e vivevano nel paese da diversi anni. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha espresso cordoglio per l'uccisione dei quattro braccianti, definendo il delitto orribile. In un messaggio pubblicato sui social, la Premier ha sottolineato l'importanza dei primi sviluppi investigativi e ha ribadito la volontà dello Stato di far piena luce sul caso e assicurare tutti i responsabili alla giustizia. Un uomo è stato fermato dai carabinieri a Castrovillari con l'accusa di tentato femminicidio. Secondo la ricostruzione degli investigatori, avrebbe accoltellato una giovane alla testa e alla schiena, tentando anche di strangolarla. La vittima è riuscita a salvarsi grazie all'intervento di un amico. Determinanti per l'identificazione dell'aggressore le testimonianze raccolte e le immagini della videosorveglianza. Tragico incidente stradale nel territorio di Maida, nel Catanzarese. Un ragazzo di 19 anni ha perso la vita in seguito allo scontro tra la moto che guidava e un'automobile lungo la strada provinciale 162. Inutili tentativi di soccorso del personale del 118. Le forze dell'ordine stanno ricostruendo l'esatta dinamica dell'incidente. E questa era anche l'ultima notizia. Grazie per l'ascolto. A dopo.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: mia discolpa, dico che ero perso. Ho dato comunque tutto me stesso, tutto me stesso. Ancora adesso, ancora adesso.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
2: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
3: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
4: Mentre Washington e Teheran cercano una difficile convergenza per un accordo che metta fine alla guerra nel Golfo, Israele continua nella sua aggressione militare in Libano. Questa mattina al Senato le comunicazioni dei ministri degli esteri italiani e della difesa Crosetto in commissioni difese e affari esteri sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali nel 2026. Un operaio è morto a Pian Camuno in Valle Camonica nel Bresciano dopo essere stato travolto dal crollo di una parete che stava demolendo all'interno di un capannone. Poi ancora cronaca e l'economia tra

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Mentre Washington e Teheran cercano una difficile convergenza per un accordo che metta fine alla guerra nel Golfo, Israele continua nella sua aggressione militare in Libano. L'IDF ha chiesto l'evacuazione della città di Tiro, inclusa la zona cristiana dei campi profughi e dei quartieri circostanti. Questa mattina, intanto, al Senato le comunicazioni dei ministri degli esteri italiani e della difesa Crosetto in commissione difesa e affari esteri di Camera e Senato riunite sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali nel 2026, tra i punti affrontati anche i rapporti con Israele. Dopo aver condannato gli insulti del ministro Ben-Gvir all'Italia, il ministro degli esteri Antonio Tajani ha anche parlato della posizione del nostro paese sugli insediamenti abusivi dei coloni in Cisgiordania. Sentiamo.
2: Stiamo aspettando la proposta della Commissione europea per quanto riguarda i prodotti dei coloni, l'ho già detto in Parlamento, siamo pronti a esaminare questa proposta che è nata dalla Francia e dalla Svezia. Ora, durante l'ultima riunione del Consiglio europeo, ho detto che noi eravamo pronti ad esaminare con attenzione questa proposta, poi si è deciso di fare una proposta da parte della Commissione, aspettiamo la proposta della Commissione, poi valuteremo e decideremo.
1: Rispondendo alle interrogazioni dei parlamentari, Crosetto ha così inquadrato l'impegno dell'Italia nelle missioni internazionali.
3: Le missioni internazionali sono il modo con cui il nostro Paese contribuisce al fatto che il multilateralismo nel mondo non crolli, non muoia e che le regole del diritto internazionale vengano salvaguardate dall'impegno della comunità internazionale. Quindi questo è uno dei motivi per cui noi siamo e sosteniamo e siamo impegnati da sempre, non solo questo governo, tutti i governi, nelle missioni internazionali. All'interno di questo quadro generale c'è un quadro più specifico, ci sono alcune zone nelle quali il nostro impegno è maggiore rispetto ad altre perché le consideriamo più vitali per il nostro interesse nazionale, per la sicurezza e la stabilità economica, sociale e politica dell'Italia.
1: Veniamo adesso al caso che coinvolge il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro, il servizio della redazione.
4: Il parlamentare risulta indagato per violenza sessuale dopo la denuncia presentata da un'imprenditrice che sostiene di essere stata abusata nel suo ufficio nel febbraio del 2025. Nel fascicolo compare anche il nome di un carabiniere che avrebbe organizzato l'incontro tra i due. Oggi il presidente del Senato, Ignazio La Russa, avvierà una istruttoria interna per verificare gli aspetti istituzionali della vicenda.
1: Un operaio è morto a Piancamuno in Valle Camonica nel Bresciano dopo essere stato travolto dal crollo di una parete che stava demolendo all'interno di un capannone. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo era impegnato in lavori di demolizione quando una porzione della struttura è improvvisamente caduta investendolo senza lasciargli scampo. Sono stati ascoltati in procura i genitori del maresciallo dei carabinieri Giovanni Sparago, di 25 anni, originario di Curti in provincia di Caserta, ma in servizio alla stazione carabinieri di Borghetto Vara, suicidatosi il 22 aprile scorso con un colpo di pistola alla testa. La coppia è stata ascoltata per diverse ore dalla sostituta procuratrice Monica Burani per ricostruire gli ultimi mesi di vita del figlio. Nel frattempo sono iniziate le attività tecniche sui dispositivi elettronici sequestrati, telefono, chiavette USB, PC e iPad. Si attende intanto l'esito dell'autopsia effettuata presso l'Istituto di Medicina Legale di La Spezia il 23 aprile scorso. L'economia: rimarremmo in gara per Monte dei Paschi di Siena se ci fosse una controfferta, così il CEO di Intesa San Paolo Carlo Messina nel corso di un'intervista a Bloomberg TV circa l'OPAS lanciata su Monte dei Paschi di Siena. L'offerta su Monte dei Paschi di Siena ha alte probabilità, prosegue, di successo. La componente in contanti della nostra offerta è una risposta ai concorrenti. Messina ha poi sottolineato che l'offerta per MPS è l'unica reale. Abbiamo terminato, più tardi.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

Lo so che eri abituata a fidarti solo di te stessa. Non esisteva nessun'altra regola che questa. Ed ogni metro, ogni palmo conquistato è stata una fatica. E le discese le puoi contare sulle dita.

Rosa, te è un fratello ma siamo all'Italia anche oggi. Stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua radio.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla. Per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
2: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Gli Spurs si impongono in gara 3, spugnano il Madison Square Garden e accorciano nella finale NBA. Il tennis, Jannik Sinner si è sottoposto ad una serie di accertamenti medici all'ospedale San Raffaele di Milano dopo il malore che ha condizionato il suo percorso al Roland Garros. Il calcio, con una tripletta di Olysee, la Francia vince l'ultima amichevole prima dei mondiali. Successo anche per la Spagna dopo il pareggio contro l'Iraq di 5 giorni fa. All'età di 40 anni quasi compiuti, Olivier Giroud ha prolungato di 12 mesi il suo contratto con il Lille. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.
1: RVA, Radio Voce Amica.
2: Al posto della testa ho una nuvola che con il mio corpo non comunica più. E se penso troppo poi mi giudica stupida. Tutto torna in faccia come un boomerang.

0: Radio Voce Amica Informazione. Lo sport.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il basket in apertura, gli Spurs si impongono in gara 3, spugnano in Madison Square Garden e accorciano nella finale NBA il servizio della redazione.
2: Knicks steccano in gara 3 delle Finals al Madison Square Garden di New York, permettendo a San Antonio Spurs di accorciare sull'1-2. Alla squadra di casa non basta la presenza di Trump, fischiato sonoramente quando è stato inquadrato al momento dell'esecuzione dell'inno americano.
1: Il tennis, Jannik Sinner si è sottoposto ad una serie di accertamenti medici all'ospedale San Raffaele di Milano dopo il malore che ha condizionato il suo percorso al Roland Garros il servizio.
3: Il numero uno del tennis mondiale sta cercando di individuare le cause del problema fisico accusato durante il match contro Cerundolo. Secondo le prime informazioni non sarebbero emerse situazioni preoccupanti, ma il tennista potrebbe effettuare ulteriori controlli nei prossimi giorni. Sinner ha già deciso di rinunciare ai tornei di Halle del Queens e punta a tornare in campo per preparare al meglio Wimbledon con la ripresa degli allenamenti fissato a Monte Carlo.
1: Il calcio, con una tripletta di Olisei, la Francia vince l'ultima amichevole prima dei mondiali. I Blues battono 3-1 l'Irlanda del Nord, ispirati dalla punta del Bayern. Successo anche per la Spagna, che dopo il pareggio contro l'Iraq di 5 giorni fa ha concluso in bellezza la preparazione per i mondiali con una comoda vittoria per 3-1 sul Perù, nonostante l'assenza dei suoi attaccanti di punta, la mia Yamal e Nico Williams. A Puebla, in Messico, a 2100 metri di altitudine, gli spagnoli hanno ritrovato energia e fiducia. L'Olanda ha avuto bisogno di due rigori, di cui uno in pieno recupero, per avere la meglio sull'Uzbekistan di Fabio Cannavaro in un'amichevole premondiale nel semivuoto Icahn Stadium di New York, finita 2-1. All'età di quasi 40 anni, Olivier Giroud ha prolungato di 12 mesi il suo contratto con il Lille, miglior marcatore di sempre per la Francia con 57 gol. L'ex attaccante di Arsenal, Chelsea e Milan è stato prolifico anche nell'ultima stagione in Ligue 1 e in Europa League. Con Giroud il Lille giocherà la prossima Champions League grazie al terzo posto in campionato. In panchina ci sarà Davide Ancelotti, 37enne, figlio di Carlo. Brutta notizia per il Brasile: a pochi giorni dall'inizio del mondiale, il terzino destro Wesley, titolare della nazionale allenata da Carlo Ancelotti, dovrà rinunciare alla competizione a causa di un infortunio muscolare riportato nell'amichevole contro l'Egitto disputata sabato a Cleveland negli Stati Uniti. La Confederazione Brasiliana di Calcio ha reso noto che gli esami effettuati hanno evidenziato una lesione all'addome della coscia sinistra, confermando l'impossibilità per il giocatore di prendere parte al torneo. Per sostituirlo, Ancelotti ha convocato il centrocampista difensivo Ederson, 26 anni, in forza all'Atalanta, che raggiungerà il ritiro della Serie A nel New Jersey. Migliorano invece le condizioni fisiche di Neymar, ma resta incerta la data del suo ritorno in campo con la nazionale a pochi giorni dall'esordio del Brasile Mondiali sabato prossimo col Marocco. La Federcalcio ha reso noto che gli ultimi esami effettuati dall'attaccante del Santos hanno evidenziato una buona evoluzione nel recupero della lesione muscolare di secondo grado al polpaccio destro. Secondo la CBF, la risonanza magnetica ha confermato progressi in linea con le attese dello staff medico. Il numero 10 proseguirà quindi il programma di recupero e preparazione fisica. E con lo sport per il momento è tutto, più tardi.

fatto l'amore con gli occhi? Io sì, ci ho letto dentro e ho visto tutte le paure dentro un palloncino che stavano per scoppiare, ma la mia mano, stretta al filo quel giorno, li ha lasciate andare. Hai mai fatto la guerra con gli occhi? Io sì, e ho anche perso. Perché se entrambi giochiamo a nascondino ma nessuno vuol cercare, allora forse meritiamo quel dolore che ci fa star così male.

mai chiesto scusa con gli occhi? Io sì, però in ritardo. E ti ho lasciato costruire un muro invece di una strada da ma. Se l'amore ha una data di scadenza, allora consumiamolo prima che scada. Hai mai cercato un altro paio di occhi? Quello no, ma c'è ancora tempo. È che quando mi metto in gioco vengo eliminato i supplementari.

stare insieme nel bene e nel male.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
2: Dopo le parole di Donald Trump, anche Teheran mostra fiducia in una possibile conclusione positiva delle trattative di pace con Washington. Il ministro degli esteri Antonio Tajani è intervenuto questa mattina sugli insulti all'Italia da parte del ministro israeliano Ben-Gvir, parole inaccettabili che, rispediamo al mittente, non sono degne di un ministro, ha affermato Tajani. Si chiude in perfetta parità la sfida dei ballottaggi amministrativi nei 6 capoluoghi di provincia. Omicidio a Livorno, trovato gravemente ferito in strada un uomo di 31 anni e morto dopo il ricovero in ospedale. Poi ancora cronaca e lo sport tra poco.

0: Tecno.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Dopo le parole di Donald Trump, anche Teheran mostra fiducia in una possibile conclusione positiva delle trattative di pace con Washington. Il rappresentante dell'Iran presso le Nazioni Unite, Saeed Iravani, ha dichiarato che i due paesi stanno presentando e scambiando punti di vista e opinioni per raggiungere il testo definitivo di un memorandum d'intesa tramite il Pakistan. Non abbiamo ancora raggiunto il testo definitivo aggiunto, ma stiamo seguendo la questione, esprimendo la speranza che il processo si concluda entro la fine di questo mese. Intanto, in una conversazione telefonica con la BBC, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha negato che il premier israeliano Benjamin Netanyahu lo abbia sfidato ordinando un'azione militare contro l'Iran in risposta agli attacchi missilistici contro Israele. Se gli dico di fare qualcosa, lui la fa, ha detto Trump all'emittente britannica, riferendosi al primo ministro dello Stato ebraico. Il ministro degli esteri Antonio Tajani è intervenuto questa mattina sugli insulti all'Italia da parte del ministro israeliano Ben-Gvir, che è stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Roma per il fermo illegale dei membri della flottiglia e per averli insultati mentre erano inginocchiati legati. Sono parole inaccettabili che rispediamo al mittente, non sono degne di un ministro, ha affermato Tajani alle commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato con il ministro della difesa Guido Crosetto. L'Italia è un paese amico di Israele che ha sempre difeso la libertà e la democrazia, che respingiamo al mittente qualsiasi offesa o tentativo di denigrare. Le parole di Ben-Gvir dimostrano il livello politico e morale di questo signore. La politica interna adesso si chiude in perfetta parità la sfida dei ballottaggi amministrativi nei 6 capoluoghi di provincia. Il servizio della redazione.
3: 3 città vanno al centro-destra, che conquista Arezzo, Lecco e Macerata, mentre il centro-sinistra si impone ad Agrigento, Chieti e Trani. A Vigevano conferma per il candidato sostenuto dal centro-destra, il dato che emerge con maggiore evidenza è però quello dell'affluenza, ferma al 52%, oltre 8 punti meno rispetto al primo turno, un segnale che conferma il crescente distacco degli elettori dalle consultazioni amministrative.
2: Un operaio è morto a Piancamuno in Valle Camonica nel Bresciano dopo essere stato travolto dal crollo di una parete che stava demolendo all'interno di un capannone. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo era impegnato in lavori di demolizione quando una porzione della struttura è improvvisamente caduta investendolo senza lasciargli scampo. Sono stati ascoltati in procura i genitori del maresciallo dei carabinieri Giovanni Sparago, di 25 anni, originario di Curti in provincia di Caserta, ma in servizio alla stazione carabinieri di Borghetto Vara, suicidatosi il 22 aprile scorso con un colpo di pistola alla testa. La coppia è stata ascoltata per diverse ore dalla sostituta procuratrice Monica Burani per ricostruire gli ultimi mesi di vita del figlio. Nel frattempo sono iniziate le attività tecniche sui dispositivi elettronici sequestrati, telefono, chiavette USB, PC e iPad. Si attende intanto l'esito dell'autopsia effettuata presso l'Istituto di Medicina Legale di La Spezia il 23 aprile scorso. L'economia: rimarremmo in gara per Monte dei Paschi di Siena se ci fosse una controfferta, così il CEO di Intesa San Paolo Carlo Messina nel corso di un'intervista a Bloomberg TV circa l'OPAS lanciata su Monte dei Paschi di Siena. L'offerta su Monte dei Paschi di Siena ha alte probabilità, prosegue, di successo. La componente in contanti della nostra offerta è una risposta ai concorrenti. Messina ha poi sottolineato che l'offerta per MPS è l'unica reale. Abbiamo terminato, più tardi.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 92 00 40 50 784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria. O ancora, consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 92 00 40 50 784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

parole per dirti cosa sei per me. Tu mi hai insegnato a ridere, tu mi hai insegnato a piangere, l'ho imparato.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Nel primo mistero del dolore contempliamo l'agonia di Gesù nell'orto degli ulivi.
0: Allora Gesù andò con loro in un podere chiamato Getsemani e disse ai discepoli: «Sedetevi qui, mentre io vado là a pregare». E presi con sé Pietro e i due figli di Zebedeo, cominciò a provare tristezza e angoscia. E disse loro: «La mia anima è triste fino alla morte. Restate qui e vegliate con me». Andò un poco più avanti, cadde faccia a terra e pregava dicendo: «Padre mio, se è possibile, passi via da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
3: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
3: prega per noi.
2: Nel secondo mistero del dolore contempliamo la flagellazione di Gesù alla colonna.
0: Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimentica a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre,
3: nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
3: prega per noi.
2: Nel terzo mistero del dolore contempliamo Gesù coronato di spine.
0: Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e gli radunarono attorno tutta la truppa. Lo spogliarono, gli fecero indossare un mantello scarlatto, intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano. Salve, re dei giudei! Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia.
2: Il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
2: Nel quarto mistero del dolore contempliamo Gesù, caricato della croce, che sale al Calvario.
0: Costrinsero a portare la sua croce un tale che passava, un certo Simone di Cirene che veniva dalla campagna, padre di Alessandro e di Rufo. Condussero Gesù al luogo del Golgota, che significa luogo del cranio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia.
2: Il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
2: Nel quinto mistero del dolore contempliamo la crocifissione e morte di Gesù.
0: Quando giunsero sul luogo chiamato Cranio, vi crocifissero lui e i malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. Gesù diceva: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Era già verso mezzogiorno e si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio, perché il sole si era eclissato. Il velo del tempio si squarciò a metà. Gesù, gridando a gran voce, disse: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Detto questo, spirò. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia.
2: Il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
4: perdona.

0: Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo ascoltaci.
2: Cristo ascoltaci.
1: Cristo esaudiscici.
2: Cristo esaudiscici.
1: Padre del cielo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
2: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
2: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
2: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
2: prega per noi.
1: Madre di Misericordia,
2: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
2: prega per noi.
1: Madre della Speranza,
2: prega per noi.
1: Madre Purissima,
2: prega per noi.
1: Madre Castissima,
2: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
2: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
2: prega per noi.
1: Madre Degna d'Amore,
2: prega per noi.
1: Madre Ammirabile,
2: prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio,
2: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
2: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
2: prega per noi.
1: Vergine Prudentissima,
2: prega per noi.
1: Vergine Degna di Onore,
2: prega per noi.
1: Vergine Degna di Lode,
2: prega per noi.
1: Vergine Potente,
2: prega per noi.
1: Vergine Clemente,
2: prega per noi.
1: Vergine Fedele,
2: prega per noi.
1: Specchio della Santità Divina,
2: prega per noi.
1: Sede della Sapienza,
2: prega per noi.
1: Causa della nostra letizia,
2: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
2: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
2: prega per noi.
1: Dimora tutta consacrata a Dio,
2: prega per noi.
1: Rosa Mistica,
2: prega per noi.
1: Torre di Davide,
2: prega per noi.
1: Torre d'Avorio,
2: prega per noi.
1: Casa d'Oro,
2: prega per noi.
1: Arca dell'Alleanza,
2: prega per noi.
1: Porta del Cielo,
2: prega per noi.
1: Stella del Mattino,
2: prega per noi.
1: Salute degli Infermi,
2: prega per noi.
1: Rifugio dei Peccatori,
2: prega per noi.
1: Conforto dei Migranti,
2: prega per noi.
1: Consolatrice degli Afflitti,
2: prega per noi.
1: Aiuto dei Cristiani,
2: prega per noi.
1: Regina degli Angeli,
2: prega per noi.
1: Regina dei Patriarchi,
2: prega per noi.
1: Regina dei Profeti,
2: prega per noi.
1: Regina degli Apostoli,
2: prega per noi.
1: Regina dei Martiri,
2: prega per noi.
1: Regina dei Veri Cristiani,
2: prega per noi.
1: Regina delle Vergini,
2: prega per noi.
1: Regina di tutti i Santi,
2: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato originale,
2: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
2: prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario,
2: prega per noi.
1: Regina della Famiglia,
2: prega per noi.
1: Regina della Pace,
2: prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: perdonaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: ascoltaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
2: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concede ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo per le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.

ormai ho deciso, scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma, ti ho sognata che eri bimba, figlia ti ho sognata che eri incinta.

E te vega così, luce nel tuo sorriso, anche quando c'è il vento contro, quando il buio si fa profondo. E te vega così, sembra che il paradiso

soffro per te, non so fare l'attore. Sono pronto a sbagliare come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta come la nostra storia. Ogni notte è per sempre per le strade di Roma.

so fare l'attore. Quante volte ho sbagliato come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 92 00 40 50 784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 92 00 40 50 784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
2: Radio Voce Amica.
3: La tua amica del cuore da Verbicaro.
4: Sospeso lo sciopero nazionale delle ferrovie previsto per l'11 giugno dopo il confronto al Ministero dei Trasporti, nuova inchiesta sul ponte sullo stretto con 3 indagati per corruzione, fermato anche il secondo sospettato dell'omicidio di Milano Certosa. In Egitto è arrestato l'ex marito della cittadina italiana Nessy Guerra, nuovi raid israeliani in Libano, Bruxelles presenta il 21esimo pacchetto di sanzioni contro Mosca, infine lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
5: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
4: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Revocato lo sciopero di 8 ore nel settore ferroviario previsto per l'11 giugno. La decisione è arrivata al termine del tavolo convocato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e presieduto dal viceministro Edoardo Rixi. All'incontro hanno partecipato tutte le principali sigle sindacali del comparto. La protesta era legata alla questione delle gare per i servizi intercity. Dopo il confronto, i sindacati hanno deciso di sospendere l'agitazione, evitando così pesanti ripercussioni sulla circolazione ferroviaria nazionale.
6: Un'indagine della Procura di Roma coinvolge il progetto del ponte sullo stretto di Messina. Tra le persone iscritte nel registro degli indagati, un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, un avvocato già consigliere della società Stretto di Messina e un imprenditore. Le accuse sono corruzione e rivelazione di segreto. Secondo i magistrati sarebbero state esercitate pressioni sui giudici contabili per ottenere un parere favorevole sull'opera. Al centro dell'inchiesta anche una memoria che sarebbe stata predisposta dopo la bocciatura della delibera CIPES da parte della Corte dei Conti.
4: Svolta nelle indagini sull'omicidio di Gianluca e Barra Silvera, il 22enne ucciso a coltellate alla stazione ferroviaria di Milano Certosa. La polizia ha fermato anche il secondo ricercato rintracciato a Bardonecchia, in provincia di Torino. Per il delitto era già stato arrestato un 19enne peruviano ritenuto appartenente alla banda dei Latin Kings. Gli investigatori stanno ricostruendo le responsabilità dei partecipanti all'aggressione avvenuta lo scorso 26 maggio.
6: Nuovi sviluppi nel caso Nessy Guerra, la cittadina italiana bloccata in Egitto con la figlia di 3 anni, è stato arrestato. L'ex marito Tamer Hamouda, già condannato dalla magistratura italiana per reati commessi nel nostro paese. Secondo fonti informate, l'uomo era stato recentemente denunciato dal console onorario d'Italia a Hurghada per minacce e tentata aggressione. La vicenda della donna italiana continua ad essere seguita con attenzione dalle autorità diplomatiche.
4: Continuano le tensioni in Medio Oriente. Israele ha bombardato la città libanese di Tiro, provocando almeno 8 vittime, secondo la protezione civile del Libano. L'attacco è venuto poco dopo l'ordine di evacuazione. Ha compenso dall'esercito israeliano, scene di panico tra la popolazione in fuga. L'esercito israeliano sostiene che nella zona operino combattenti di Hezbollah e che gli obiettivi colpiti fossero collegati all'organizzazione sciita.
6: L'Unione Europea prepara un nuovo pacchetto di misure contro la Russia. La presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha annunciato il 21° pacchetto di sanzioni che colpirà i settori dell'energia, della finanza e della pesca. Previsto anche il divieto di ingresso per alcuni veterani russi della guerra in Ucraina. Bruxelles ha inoltre deciso di sospendere temporaneamente fino al gennaio 2027 l'adeguamento del price cap sul petrolio russo, spiegando che la misura serve a garantire la stabilità dei mercati energetici internazionali.
4: Chiudiamo con lo sport, il calciomercato. Denzel Dumfries è ormai ad un passo dalla Real Madrid. Il club spagnolo ha versato all'Inter i 20 milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria. Il giocatore ha già sostenuto le visite mediche firmando un contratto quadriennale. Si attende soltanto l'annuncio ufficiale. Per l'esterno olandese si tratta di uno dei trasferimenti più importanti dell'estate calcistica europea e di una nuova sfida dopo le stagioni vissute in maglia nerazzurra. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera,

0: Sono le 18 e 31 minuti.
1: Ballate con noi, 60 minuti dedicati ai grandi successi di Liscio e alla straordinaria musica folk con Radio Voce Amica.

0: ballate con noi, tutto il liscio il folk.
1: Sospeso lo sciopero nazionale delle ferrovie previsto per l'11 giugno dopo il confronto al Ministero dei Trasporti, nuova inchiesta sul ponte sullo stretto con 3 indagati per corruzione, fermato anche il secondo sospettato dell'omicidio di Milano Certosa. In Egitto è arrestato l'ex marito della cittadina italiana Nessy Guerra, nuovi raid israeliani in Libano, Bruxelles presenta il 21esimo pacchetto di sanzioni contro Mosca, infine lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Revocato lo sciopero di ottobre nel settore ferroviario previsto per l'11 giugno, la decisione è arrivata al termine del tavolo convocato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e presieduto dal viceministro Edoardo Rixi. All'incontro hanno partecipato tutte le principali sigle sindacali del comparto. La protesta era legata alla questione delle gare per i servizi intercity. Dopo il confronto, i sindacati hanno deciso di sospendere l'agitazione, evitando così pesanti ripercussioni sulla circolazione ferroviaria nazionale.
2: Un'indagine della Procura di Roma coinvolge il progetto del ponte sullo stretto di Messina. Tra le persone iscritte nel registro degli indagati, un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, un avvocato già consigliere della società Stretto di Messina e un imprenditore. Le accuse sono corruzione e rivelazione di segreto. Secondo i magistrati, sarebbero state esercitate pressioni sui giudici contabili per ottenere un parere favorevole sull'opera. Al centro dell'inchiesta anche una memoria che sarebbe stata predisposta dopo la bocciatura della delibera CIPES da parte della Corte dei Conti.
1: Svolta dalle indagini sull'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne ucciso a coltellate alla stazione ferroviaria di Milano Certosa, la polizia ha fermato anche il secondo ricercato rintracciato a Bardonecchia, in provincia di Torino. Per il delitto era già stato arrestato un 19enne peruviano ritenuto appartenente alla banda dei Latin Kings. Gli investigatori stanno ricostruendo le responsabilità dei partecipanti all'aggressione avvenuta lo scorso 26 maggio.
2: Nuovi sviluppi nel caso Agnessi Guerra, la cittadina italiana bloccata in Egitto con la figlia di 3 anni, è stato arrestato. L'ex marito Tamer Hamouda, già condannato dalla magistratura italiana per reati commessi nel nostro paese. Secondo fonti informate, l'uomo era stato recentemente denunciato dal console onorario d'Italia a Hurghada per minacce e tentata aggressione. La vicenda della donna italiana continua ad essere seguita con attenzione dalle autorità diplomatiche.
1: Continuano le tensioni in Medio Oriente. Israele ha bombardato la città libanese di Tiro, provocando almeno 8 vittime, secondo la Protezione Civile del Libano. L'attacco è venuto poco dopo l'ordine di evacuazione emesso dall'esercito israeliano, scene di panico tra la popolazione in fuga. L'esercito israeliano sostiene che nella zona operino combattenti di Hezbollah e che gli obiettivi colpiti fossero collegati all'organizzazione sciita.
2: L'Unione Europea prepara un nuovo pacchetto di misure contro la Russia. La presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha annunciato il 21esimo pacchetto di sanzioni che colpirà i settori dell'energia, della finanza e della pesca. Previsto anche il divieto d'ingresso per alcuni veterani russi della guerra in Ucraina. Bruxelles ha inoltre deciso di sospendere temporaneamente fino al gennaio 2027 l'adeguamento del price cap sul petrolio russo, spiegando che la misura serve a garantire la stabilità dei mercati energetici internazionali.
1: Vediamo con lo sport il calciomercato. Denzel Dumfries è ormai ad un passo dalla Real Madrid. Il club spagnolo ha versato all'Inter i 20 milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria. Il giocatore ha già sostenuto le visite mediche firmando un contratto quadriennale. Si attende soltanto l'annuncio ufficiale. Per l'esterno olandese si tratta di uno dei trasferimenti più importanti dell'estate calcistica europea e di una nuova sfida dopo le stagioni vissute in maglia nerazzurra. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Ballate con noi, tutto il liscio il folk.

0: avete ascoltato.
1: Ballate con noi, 60 minuti dedicati ai grandi successi di Liscio e alla straordinaria musica folk su Radio Voce Amica.
2: Sono le 19:33 minuti.
3: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.

0: Rientriamo in studio, grazie alla nostra regia.
1: Cosa rientriamo in studio? Veramente?
0: Rientriamo in studio, certo, siamo qua puntuali.
1: Io sono appena arrivata.
0: Sei appena arrivata,
1: in
0: pronta.
1: In studio.
0: Pronta,
1: ecco,
0: per
1: sì,
0: partire
1: sono
0: con
1: pronta.
0: Il fish show.
1: Allora,
0: ecco, perché
1: cosa
0: tu arrivi
1: andiamo?
0: Sempre
1: cosa
0: al
1: andiamo?
0: Pelo. Arrivi cosa sempre andiamo? Al pelo. Mi devi spiegare perché arrivi sempre all'ultimo
1: perché
0: momento.
1: Perché a me il pelo piace. Oh!
0: Abbiamo sdoganato il pelo. Quindi, uomini pelosi, avete un futuro con
1: Silvia. Ma perché sempre uomini pelosi?
0: Anche donne pelose a questo
1: sì,
0: punto.
1: Sì, anche animaletti.
0: Apriamoci, animaletti.
1: Ma
0: tu?
1: Che ne so io.
0: Tu non ami gli animali, Silvia, me l'hai sempre detto.
1: Ah sì? Ma no, perché?
0: Ma come no? Ma hai detto sono allergica a questo, sono allergica a quella. Gli orsacchiotti a casa tua vorrei
1: I
0: proprio vedere.
1: I cagnolotti buffoni.
0: I cagnolotti, sì, sembrano degli agnolotti più che un cagno. Vabbè, insomma, comunque.
1: Sì, le nutrie che ci
0: le
1: sono
0: nutrie.
1: Nel mio lago, con quel musettino, ma perché?
0: Sì, vabbè,
1: sei specista tu?
0: No, non
1: è che un coniglio val di più di una nutria.
0: Le nutrie così carine, voglio dire.
1: Io penso che avevo dei criceti quando ero giovane.
0: Vabbè,
1: che erano, tra l'altro, dei topi russi. Non erano esattamente
0: pure
1: dei
0: russi,
1: criceti.
0: Quindi parlavano in russo.
1: Mustok. E utopica.
0: Ecco, vi rendete conto come sono messo?
1: Si chiamavano così.
0: Aveva i criceti lei, vabbè.
1: Ma sì, no,
0: sulla
1: erano
0: ruota,
1: proprio topi russi, esatto.
0: Ecco,
1: e poi li sentivi di notte.
0: Che mangiavano l'insalata
1: e
0: dire.
1: I semi di girasole,
0: ecco,
1: ti
0: vedi.
1: Piacciono i semi di girasole?
0: Molto,
1: anche
0: molto.
1: A me, anche
0: ecco,
1: a me. E fanno bene, devi metterli nell'insalata, Ale.
0: Ok, allora,
1: così sarai come un topo russo,
0: come un criceto
1: e
0: russo.
1: Magari imparerai ad empatizzare anche con gli animaletti, quindi
0: ecco.
1: Viva il pelo, ma soprattutto il pelo
0: del
1: mostro peloso.
0: Ecco il mostro
1: io
0: peloso.
1: Io sono cresciuta crescendo bambini a cui raccontavo la storia del mostro peloso.
0: Ragazzi, se avete come docente Silvia Poletti, chiedete di raccontarvi la storia del mostro peloso.
1: Ma guarda
0: peloso.
1: Che è inutile che fai dell'ironia, perché i miei studenti mi stanno ad ascoltare incantati.
0: Ecco,
1: ah,
0: in cantina.
1: No,
0: allora, noi vi salutiamo, ovviamente tra poco torneremo, incantati. Collegamenti speciali,
1: incantati.
0: Notizie e tanta
1: capire.
0: Buona musica.
1: Non può capire.
0: Fit show,
1: perché
0: cantina.
1: Lui è così, ecco, lui sta in cantina, lui pensa solo alla cantina, perché?

0: Eccoci come sempre in linea all'interno del nostro Fitz Show, con l'arrivo appunto dell'estate, delle vacanze. Quello che è il nostro desiderio principale è di goderci il sole, il mare e la vita, diciamolo, all'aria aperta. Eppure, proprio quando noi ci rilassiamo, la nostra pelle entra in uno stato di stress straordinario, tra cui i raggi UV, la salsedine, il cloro, gli sbalzi di temperatura. Insomma, per capire come trasformare questa bella stagione in un'alleata della nostra bellezza e salute e non in un rischio, oggi abbiamo il piacere di ospitare il dottor Luigi Esposito, dermatologo dell'Istituto Dermoclinico Vita Cutis presso il Palazzo della Salute Wellness Clinic. Bentrovato, ciao!
1: Buongiorno a tutti e bentrovati!
0: Luigi, allora, spesso pensiamo che il sole sia l'unico nemico estivo, ma c'è anche un mix di fattori da non sottovalutare: sudore, umidità, vento e persino il cloro, per esempio, delle piscine, no? Ecco, in che modo questa combinazione di elementi arriva ad alterare l'equilibrio della nostra pelle e quali sono i segnali d'allarme, oltre alla classica scottatura, che dovrebbero farci capire che la nostra pelle è in sofferenza?
1: Sì, come ben dici, appunto, il sole non è l'unico tra virgolette elemento a cui porre particolare attenzione ora che ci avviciniamo al periodo estivo, ma ovviamente anche la salsedine, la sabbia, il sudore, il cloro delle piscine può sicuramente, come dire, mettere un po' a dura prova la nostra pelle, perché sono tutti degli elementi un po', come dire, irritanti, quindi significa che sono degli elementi che potrebbero favorire una alterazione della barriera della pelle, anche perché appunto appena si forma una zona di cute un po' più secca, non dimentichiamoci che siamo sempre a rischio di poter sviluppare per esempio un eczema. Soprattutto chi soffre di dermatite atopica, quindi quelle persone che hanno una pelle ipersensibile, una pelle che fa molto fatica, diciamo, ad idratarsi già di per sé, lo sanno molto bene. E oggi fortunatamente esistono delle ottime protezioni solari in grado di proteggersi sia dai raggi UVA e UVB del sole, ma anche, come dire, delle protezioni che hanno un buon grado di fattore di idratazione per la pelle. Il mio consiglio è sempre quello, quando per esempio facciamo il bagno, che sia al mare, in piscina o veniamo a contatto con la sabbia, di sciacquarsi poi subito dopo con dell'acqua dolce e poi applicare subito al di sopra ovviamente la crema solare. Oggi ci sono delle protezioni solari che hanno dei filtri chimici, non dobbiamo spaventarci ovviamente da questa parola chimica, perché è un po' tutto chimica, anche l'acqua che beviamo, il cibo che mangiamo è composto da chimica, ma si tratta ovviamente di filtri che l'industria e che la ricerca hanno sviluppato negli ultimi anni soprattutto, che sono in grado un po' di ammortizzare quella che è l'energia che viene trasportata dai raggi del sole.
0: Senti Luigi, c'è anche uno schema interessante di cui si parla e si dibatte spesso riguardo, no, alla crema solare, cioè spalmarsela 20 minuti prima di uscire di casa e quindi andare a prendere il sole, è corretto?
1: Assolutamente sì, bisogna applicare la crema prima di uscire di casa, anche perché il tragitto per arrivare al mare, alla piscina, alla spiaggia è comunque un tragitto che ci espone ai raggi solari, il viso sempre, le braccia anche se mettiamo una maglietta a mezze maniche, una canotta, i pantaloncini corti ci fanno prendere ovviamente il sole sui piedi e sulle gambe. Quindi sicuramente mettere la protezione solare prima di uscire di casa, sempre. Se ci si espone al sole, da rinnovare ogni 2 ore dopo il bagno, resta fermo sempre il consiglio di evitare le ore più calde.
0: Questo è fondamentale. C'è un mito poi da sfatare: chi soffre di acne, psoriasi, rosacea, appunto, non deve sospendere quelle che sono le cure in estate, no? E anche la mappatura dei nei non va fatta solo d'inverno, soprattutto proprio quando ci si espone al sole, ma soprattutto quando si è nudi, abbiamo un po' il controllo, no, della situazione. Se vediamo qualcosa mutare, bisogna rivolgersi al dermatologo.
1: È proprio così. Cioè la mappatura dei nei va fatta sempre con regolarità e soprattutto io consiglio sempre ai miei pazienti di guardarsi attivamente, significa almeno una volta al mese ci si guarda sia la parte anteriore che posteriore del corpo, quindi se siamo da soli ci guardiamo con magari uno specchio posto un po' anteriormente in obliquo, no, che inquadra la schiena, così ci vediamo completamente avanti e dietro, oppure ci facciamo guardare sempre magari da una stessa persona di fiducia. Dobbiamo stare attenti a due cose: se c'è qualcosa di nuovo che compare dove prima non c'era niente, o se quello che c'è si modifica. Se c'è uno delle due casistiche, bisogna farsi vedere subito da un dermatologo, altrimenti comunque non dimentichiamo di seguire periodicamente le mappature dei nei, così come si fa il pap test, giusto per fare un esempio, così sì. Anche la mappatura è un esame di screening che va fatto con periodicità. Ci sono ovviamente delle terapie, come dicevi giustamente, per l'acne, per la rosacea, che proprio in prossimità del periodo estivo si adeguano. Infatti ci sono delle terapie invernali che non possono essere fatte quando c'è il sole. Ricordiamo che anche nel caso dell'acne, della rosacea, della psoriasi, è sempre fondamentale applicare la protezione solare, perché il sole è comunque un effetto antinfiammatorio sulla pelle, però se preso nella maniera giusta, altrimenti l'effetto può diventare il contrario.
0: Grazie a dottor Luigi Esposito, dermatologo dell'Istituto Dermoclinico Vita Cutis presso il Palazzo della Salute Wellness Clinic, per essere stato con noi, e ovviamente buone vacanze, buona estate.
1: Grazie a voi.

0: All'interno del nostro show radiofonico, talk show, parliamo di notizie, parliamo ovviamente di tante cose utili per la vita quotidiana. Lo facciamo in compagnia dei nostri ospiti.
1: Parliamo di vite, parliamo di musica anche.
0: Tra poco ne avremo un altro di ospite, poi le notizie con la nostra Silvietta. Ma andiamo con la musica.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
1: Radio Voce.

0: Siamo all'interno del Fit Show con i nostri collegamenti speciali. Insomma, ragazzi, quante volte abbiamo pensato, no? Ma che cosa mi serve la matematica nella vita di tutti i giorni? Magari chiudendo un libro di scuola con un sospiro di sollievo? Eppure la matematica non è un incubo fatto solo di lavagne polverose, ma quella famosa bussola un po' invisibile che usiamo ogni volta che sblocchiamo lo smartphone, per esempio, no? Decidiamo il percorso più veloce per andare al lavoro o cerchiamo anche di capire un fenomeno sociale. Oggi abbiamo il piacere di ospitare un docente che ha fatto della chiarezza la sua missione. Rocco Dedda, creatore del seguitissimo progetto Un quarto d'ora con il prof, è qui per presentarci il suo ultimo libro, edito da Newton Compton, dal titolo emblematico: La matematica in tasca. Un viaggio tra aneddoti, curiosità, vita pratica per scoprire tutto ciò che non sappiamo di sapere sui numeri che appunto ci circondano. Benvenuto, Rocco.
1: Ciao Alessandro, grazie a te.
0: Allora Rocco, siamo con te per raccontare che nel libro scrivi che per molti la matematica finisce, no, alla cassa del supermercato o quando si divide per esempio il conto della pizza. Qual è invece quell'ambito un po' della nostra giornata in cui la matematica lavora dietro le quinte e di cui proprio non si può fare a meno?
1: Beh, la matematica, Alessandro, all'interno di diverse domande, fenomeni e contesti che ci circondano. Già accendere la luce la mattina, magari se la stanza è buia, nascondo un principio fisico dove c'è la matematica. La fibra che magari abbiamo in casa per la connessione internet è piena di geometria, è piena di seni, coseni, goniometria. È un po' dappertutto, la vediamo in una transazione digitale, la utilizziamo nella statistica, la utilizziamo in tante sfere del sapere, ne potremmo dire tante. Io alcune le ho raccontate appunto nel libro, che è un libro fatto da episodi, no? In cui magari puoi raccontare, puoi vedere la matematica in tasca intesa come uno strumento che hai sempre dietro con te. Quello è il senso della tasca in cui inseriamo questo libro.
0: Senti, uno dei punti più interessanti appunto che tratti proprio nel libro riguarda la sicurezza e la privacy online, no? Come può la conoscenza dei numeri aiutarci concretamente per difenderci dalle minacce del web o a usare per esempio meglio i nostri device?
1: Allora, i numeri primi hanno una straordinaria proprietà e quando andiamo a moltiplicare due numeri primi tra loro otteniamo un numero più grande e soprattutto questo numero è divisibile solo per questi numeri primi. Ora, che succede se noi andiamo a moltiplicare due numeri primi molto grandi che hanno anche centinaia di cifre, otteniamo un numero, passami il termine, enorme, che nasconde la chiave segreta per decodificare eventualmente un messaggio. Cioè, una spia che vuole intercettare un pagamento, una transazione, dovrebbe essere in grado di scomporre un numero grande in due numeri primi e non riesce perché sono numeri difficili, complessi da trovare. Tra l'altro, da un punto di vista di sicurezza, se tu vai a cercare in internet una lista di numeri primi non li troverai tutti, proprio per motivi di sicurezza. Alcuni numeri primi che sono stati scoperti non sono noti a tutti, perché altrimenti poi, noti questi numeri, delle spie potrebbero chiaramente intercettarci. Questo è un piccolo esempio, insomma, ma ce ne sono tanti altri.
0: Il tuo libro promette di rendere la matematica un'alleata non solo per gli ingegneri o scienziati, no, ma per tutti noi. Se dovessi scegliere un solo aneddoto o una curiosità dal libro che possa far innamorare anche il più scettico dei tuoi lettori, quale sceglieresti?
1: È una domanda difficile che mi fai, perché comunque nel libro ci sono cinque aree dedicate ai numeri, alla geometria, alla proporzionalità, all'equazione, alle funzioni. Con 5 storie, ci sono 25 storie almeno sulla matematica intorno a noi. Se dovessi parlare, ti dico due cose, mettiamola così. Se dovessi parlare da un punto di vista personale, io andrei a analizzare la parte sulla geometria, perché ero innamoratissimo della geometria. E all'interno, per esempio, del libro parlo della geometria quando trattiamo il problema della misura, della distanza della Terra dalle stelle. Lì utilizziamo l'angolo di parallasse, anche in ottica moderna, e quindi andiamo a calcolare di un triangolo rettangolo un angolo e utilizziamo la funzione goniometrica sin x, quella che ci fa un po' arrabbiare alle volte a scuola, appunto per stimare attraverso dei ragionamenti geometrici la distanza dalle stelle. Questo per esempio è un buon aneddoto. A un certo punto parlo anche di altro, parlo praticamente della possibilità di mettere in discussione i nostri numeri, perché noi abbiamo per scontato che i numeri da 1 a 10 siano sempre esistiti, ossia facciano parte, diciamo, quasi da sempre della nostra realtà. In realtà, storicamente, l'introduzione dei numeri indo-arabi è stata anche una scelta, come dire, difficile da far digerire a tutti. Avviene comunque tra il XII e il XIV secolo e avviene per questione di comodità. Questo è un altro aneddoto che secondo me può interessare il lettore, perché io vi parlo della base 10, della base 12, della base 60, faccio dei ragionamenti insomma che possono incuriosire secondo
0: Assolutamente sì. Grazie a Rocco Dedda, e quindi vi consigliamo La matematica in tasca, edito da Newton Compton. Un abbraccio e grazie per essere stato al Fit Show.
1: Grazie a te Alessandro, grazie mille.

0: Buonasera, bentrovati con i titoli della prossima edizione del notiziario. Sospeso lo sciopero nazionale delle ferrovie previsto per l'11 giugno dopo il confronto al Ministero dei Trasporti. Nuova inchiesta sul ponte sullo stretto con 3 indagati per corruzione. Nuovi raid israeliani in Libano. Bruxelles presenta il 21esimo pacchetto di sanzioni contro Mosca. Poi parleremo di spazio, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco. Beat Show.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
0: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Revocato lo sciopero di 8 ore nel settore ferroviario previsto per l'11 giugno. La decisione è arrivata al termine del tavolo convocato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e presieduto dal viceministro Edoardo Rixi. All'incontro hanno partecipato tutte le principali sigle sindacali del comparto. La protesta era legata alla questione delle gare per i servizi intercity. Dopo il confronto, i sindacati hanno deciso di sospendere l'agitazione, evitando così pesanti ripercussioni sulla circolazione ferroviaria nazionale.
2: Un'indagine della Procura di Roma coinvolge il progetto del ponte sullo stretto di Messina. 3 le persone iscritte nel registro degli indagati: un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, un avvocato già consigliere della società Stretto di Messina e un imprenditore. Le accuse sono corruzione e rivelazione di segreto. Secondo i magistrati sarebbero state esercitate pressione sui giudici contabili per ottenere un parere favorevole sull'opera. Al centro dell'inchiesta anche una memoria che sarebbe stata predisposta dopo la bocciatura della delibera CIPES da parte della Corte dei Conti.
0: Svolta nelle indagini sull'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne ucciso a coltellate alla stazione ferroviaria di Milano Certosa. La polizia ha fermato anche il secondo ricercato, rintracciato a Bardonecchia, in provincia di Torino. Per il delitto era già stato arrestato un 19enne peruviano, ritenuto appartenente alla banda dei Latin Kings. Gli investigatori stanno ricostruendo le responsabilità dei partecipanti all'aggressione avvenuta lo scorso 26 maggio.
2: Nuovi sviluppi nel caso Agnessi Guerra, la cittadina italiana bloccata in Egitto con la figlia di 3 anni, è stato arrestato. L'ex marito Tamer Hamouda, già condannato dalla magistratura italiana per reati commessi nel nostro paese. Secondo fonti informate, l'uomo era stato recentemente denunciato dal console onorario d'Italia a Hurghada per minacce e tentata aggressione. La vicenda della donna italiana continua ad essere seguita con attenzione dalle autorità diplomatiche.
0: Continuano le tensioni in Medio Oriente. Israele ha bombardato la città libanese di Tiro, provocando almeno 8 vittime, secondo la Protezione Civile del Libano. L'attacco è venuto poco dopo l'ordine di evacuazione emesso dall'esercito israeliano. Scene di panico tra la popolazione in fuga. L'esercito israeliano sostiene che nella zona operino combattenti di Hezbollah e che gli obiettivi colpiti fossero collegati all'organizzazione sciita.
2: L'Unione Europea prepara un nuovo pacchetto di misure contro la Russia. La presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha annunciato il 21esimo pacchetto di sanzioni che colpirà i settori dell'energia, della finanza e della pesca. Previsto anche il divieto di ingresso per alcuni veterani russi della guerra in Ucraina. Bruxelles ha inoltre deciso di sospendere temporaneamente fino al gennaio 2027 l'adeguamento del price cap sul petrolio russo, spiegando che la misura serve a garantire la stabilità dei mercati energetici internazionali.
0: E in chiusura parliamo di spazio. L'astronauta Luca Parmitano è nell'equipaggio della missione Artemis III della NASA, destinata ad aprire la via al ritorno di esseri umani sul suolo lunare. Lo ha annunciato la NASA. L'astronauta italiano dell'Agenzia Spaziale Europea farà parte della missione prevista nella seconda metà del 2027 e che non sarà diretta alla Luna. È stata progettata dopo la revisione del programma Artemis da parte della NASA per sperimentare nell'orbita terrestre le tecnologie di rendezvous e di attracco fra la capsula Orion, sulla quale voleranno gli astronauti, e 1 o 2 veicoli costruiti da aziende private per posarsi sul suolo lunare. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Radio Voce Amica,
4: la tua amica del cuore da Verbicaro.
3: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
4: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.
5: Hit Show.

0: senza di te.
1: Eccoci in studio, Silvia, con le notizie.
2: Allora, oggi ti parlo di una vera e propria malattia sociale.
1: Sì.
2: Lo shopping compulsivo.
1: Ah.
2: Allora, secondo gli psicologi dell'Università di Bergen in Svezia,
1: sì,
2: esiste un test scientifico per capire se siamo affetti da questa dipendenza, perché è una vera e propria dipendenza. Si chiama Bergen Shopping Addiction Scale.
1: Sì.
2: Ed è composta da 7 domande. Se rispondiamo d'accordo o completamente d'accordo ad almeno 4 di esse, potremmo avere un problema.
1: Mm.
2: Allora ti faccio le domande, così vediamo se tu, sì, ce l'hai il problema. Pensa allo shopping.
1: Sì, penso allo shopping.
2: E? Ok. E adesso pensa quanto pensi allo shopping.
1: Ma insomma,
2: tutto il tempo?
1: Ma no, non tutto, no, il tempo, no, insomma,
2: vabbè,
1: ogni tanto,
2: allora,
1: faccio shopping.
2: Vabbè. Fate acquisti al fine di cambiare il vostro umore?
1: Sì.
2: Sì, allora, d'accordo o completamente d'accordo?
1: D'accordo.
2: Diciamo. Tieni il conto, alza
1: Tengo
2: un dito.
1: Il conto, sì, eccomi qua, ecco il dito alzato.
2: Fai così tanti acquisti che questo finisce per influire negativamente sui tuoi doveri quotidiani, per esempio il lavoro?
1: Sì.
2: Sì?
1: No.
2: Ah, ok, ecco. Quindi hai sempre solo un dito.
1: Oh, esatto.
2: Senti il bisogno di comprare sempre di più per ottenere la stessa soddisfazione di prima?
1: No.
2: Hai deciso di comprare meno ma non sei stato in grado di farlo?
1: Ci ho provato, sì.
2: Sì, d'accordo, quindi sì. Due dita su.
1: Sì.
2: Guarda che sei sul limite.
1: Sono sul borderline.
2: Vado avanti?
1: Borderline, sì, sì.
2: Ti senti male se per qualche motivo ti viene impedito di far shopping?
1: No, questo no.
2: Fai tanti acquisti?
1: Sì.
2: Tanto?
1: Sì.
2: Che questo poi compromette il tuo benessere?
1: No, questo no.
2: Allora, due,
1: borderline.
2: Alessandro Fizzotti è borderline. E voi ragazzi come avete risposto? Perché se avete risposto sì a più di 4 domande, attenzione, siete ufficialmente malati di shopping.
1: Ecco.
2: Che non è una malattia da sottovalutare, Ale,
1: appunto,
2: perché sembra una malattia così frivola. E invece no, in Italia si stima che circa il 5% della popolazione manifesta sintomi di shopping compulsivo, con una prevalenza tra donne adulte e giovani adulte, ma tu, Fitz, sei l'eccezione.
1: Ecco, meno male.
2: Comunque non preoccuparti, non sei solo. Gli esperti dicono che lo shopping compulsivo è legato a tratti di personalità come l'estroversione e la nevrosi. E con l'avvento dei social media e delle carte di credito, fare acquisti è diventato più facile che mai. Basta un click e il gioco è fatto, quindi bisogna stare molto molto attenti.

0: ma attenzione allo shopping online, non esagerate, non esageriamo ragazzi, perché potrebbe farci male, non solo al portafogli, no?
1: Poi c'è Giancarlo che ci chiede come si riconosce un vero shopping dipendente, oltre che con le domande, non lo so, a me viene da dire di controllare in casa se hai più scarpe che giorni della settimana, per esempio, oppure se il tuo armadio è più pieno di un centro commerciale durante i saldi. Oppure ancora, se il tuo carrello online è sempre pieno, forse è il caso di fare una riflessione.
0: Esatto,
1: non dobbiamo dimenticare che i soldi per molti sono l'occasione perfetta per cedere alla tentazione, ma bisogna stare attenti. Per chi soffre di shopping compulsivo, i soldi possono proprio essere un fattore di rischio in più.
0: Insomma, noi ci salutiamo qui e vi auguriamo un buon proseguimento col Fit Show.
1: E ricordiamoci che lo shopping può essere divertente, ma quando diventa compulsivo è ora di chiedere aiuto.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro.

0: meglio deve ancora arrivare.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84, e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
2: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

Tra qualche istante, nel prossimo appuntamento con l'informazione regionale, questi principali titoli: ponte sullo stretto di Messina, la procura di Roma indaga per corruzione e rivelazione del segreto d'ufficio. Lavoro nero nel crotonese, controlli dei carabinieri rivelano irregolarità in oltre l'80% delle attività ispezionate. Infine, nel crotonese un uomo è stato arrestato dopo aver minacciato la moglie e il suocero con un coltello. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non

0: Radio Voce Amica, informazione regionale.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Apriamo con il ponte sullo stretto. La Procura di Roma ha avviato un'indagine per corruzione e rivelazione del segreto d'ufficio legata al progetto dell'infrastruttura tra Sicilia e Calabria. I carabinieri del ROS hanno eseguito perquisizioni nei confronti di 3 indagati, un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, un avvocato già componente del consiglio di amministrazione della società Stretto di Messina e un imprenditore. Secondo gli inquirenti avrebbero tentato di condizionare l'esame sul progetto definitivo dell'opera. Nei primi mesi del 2026 il nucleo ispettorato del lavoro dei carabinieri di Crotone ha effettuato 68 controlli in aziende della provincia. 57 ispezioni hanno evidenziato irregolarità e su 120 lavoratori controllati 48 sono risultati completamente in nero. 6 attività imprenditoriali sono state sospese. La Regione Calabria e AGEA hanno sottoscritto un protocollo d'intesa per modernizzare il settore agricolo. L'accordo punta a semplificare le procedure amministrative, accelerare i pagamenti agli agricoltori, introdurre nuove tecnologie e rafforzare i controlli contro frodi e irregolarità. Chiudiamo con la cronaca. A Cotronene, crotonese, un uomo è stato arrestato dai carabinieri dopo aver minacciato con un coltello la moglie e il suocero. I militari sono intervenuti immediatamente bloccandolo all'esterno dell'abitazione dei genitori della donna. Per lui l'accusa di maltrattamenti in famiglia e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Ed è tutto anche per questa edizione. Grazie per l'ascolto. A dopo.
0: RVA, Radio Voce Amica.
2: Impossibile descrivervi quello che c'è in mezzo alla strada. Praticamente sono pietrini ovunque. Sembra che ci sia stato un attentato, una bomba, transenne diverse. Polizia che sta caricando in questo momento ed è molto difficile parlare perché i lacrimogeni sono dappertutto e l'aria davvero.

0: tanto il cuore.
1: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te.

0: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te.
1: I don't give a penny. Fuck 2020! Posse! United we stand! First we save the rave, then we save the world.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

invece quella è l'alba di ogni nuovo giorno che sta per salire, mentre io vorrei andarmene di corsa a letto.

momento esatto in cui dovreste solo tacere. Invece avete sempre la parola giusta per farmi vergognare, anche se io dall'altra parte provengo.

maledetti amici miei che non usano parole, come fossero pensieri miei che non devo nemmeno pensare, perché loro in fondo sanno quello che io voglio, basta solo guardare. E anche quando sulla fronte li tradisco, sanno sempre.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.

0: tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.
1: Quando mi hai letto la mano, ci hai visto mille problemi e mille guai. Dovevi starmi lontano, ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.